0: Stiamo ascoltando il gruppo tedesco Rammstein in Zickzack. Il gruppo tedesco Rammstein, le clip di questo gruppo tedesco sono in genere montate da Rob Myers, che è il co-montatore di Zau, di cui stiamo per parlare assieme a Ilia Permiakov, ed è il motivo perché abbiamo scelto questa canzone.
1: Esatto, perché vogliamo dedicare uno spazio della trasmissione. Stanno arrivando diversi messaggi che leggerò e vorrò leggere su NASA, perché i nostri ascoltatori l'hanno visto, anzi forse qualcuno lo leggo adesso. C'è un tema, un filo comune dei messaggi che stanno arrivando, che hanno questo tenore quasi tutti. Uno degli ultimi dice: ho visto NASA ieri in sala Troisi gremita, al termine tutti muti. Scorrevano i titoli di coda, tutti muti, immobili. Si sono accese le luci in sala, siamo usciti senza dire una parola. È un film che ha colpito chi l'ha visto e chi andrà a vederlo. Cioè, sono veramente tanti i messaggi che danno questa...
0: Sottolineano questo dato.
1: Sì, questo stupore e di shock e di mutismo che evidentemente appunto il film determina. NASA è stato presentato a Venezia e noi vorremmo dedicare una parte della trasmissione di oggi ad un film che è stato presentato a Venezia, che ha vinto un premio molto importante.
0: Che qualcuno potrà vedere domani, quando?
1: Esatto, l'occasione almeno per ora è quello di poter vedere Dau a Roma, domani al cinema Eden alle 17:30, a un orario importante, 3 ore e 15 minuti, ma noi per parlare di Dau, per entrare dentro il mondo, l'universo, il cosmo di Dau, abbiamo deciso di farci aiutare da qualcuno che lo conosce questo mondo, ci ha pensato, ci ha riflettuto, ne ha scritto, ovvero Gianluigi Recuperati. Ciao Gianluigi, ben trovato, ben qui a Hollywood Party.
2: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Spero
1: ciao Gianluigi.
2: Che mi sentiate bene, perché
1: sì,
2: sono un po' lontano.
1: Noi ti sentiamo bene.
0: Dove
1: spero
0: sei?
1: Che
0: da
1: tu...
0: dove?
1: Esatto, da dove ti abbiamo trovato, se vuoi dircelo. Sei in quale emisfero del mondo?
2: No, niente di segreto. No, sono in realtà in Kazakistan per una mostra, una serie di progetti che sto curando con l'Istituto di Cultura Italiano ad Almaty. Insomma, l'ho voluto dire perché...
1: Hai fatto bene.
2: Comunque il Kazakistan è parte dell'ex ovviamente Unione Sovietica, una parte abbastanza significativa, anche se non così significativa come l'Ucraina, ma sicuramente molto significativa, ed è comunque ancora oggi un luogo appunto periferico ma centrale in questa sorta di insomma, diciamo, grande problema geopolitico, psichico, storico, metafisico, se vogliamo, che è stato il XX secolo russo, o meglio dire sovietico, perché è quello di cui poi tratta il film.
1: Esatto.
2: Il film. Non so neanche se si deve chiamare.
1: No, allora iniziamo veramente, Gianluigi, aiutaci. Allora, i nostri ascoltatori, che sono molto attenti a quel che accade nel mondo del cinema, sicuramente alcuni di questi sapranno di cosa stiamo parlando, perché noi a Hollywood Party ne abbiamo parlato. Sicuramente io stesso, forse tra i primi, direi, direi 2020 a Berlino. Correggimi se sbaglio, Gianluigi, perché lì è stato presentato, sì, 2020, è stato presentato il primo, non so se definire capitolo, episodio, correggimi se sbaglio, Gianluigi, perché lì è stato presentato, sì, 2020, è stato presentato il primo, non so se definire capitolo, episodio, film, esperienza.

0: Qualcuno più fortunato, forse Gianluigi stesso, nel 2019, un anno prima, in Francia, a Parigi, forse ha incontrato quello che è stato il primo passo di questo viaggio, cioè un'esposizione, una presentazione di un progetto enorme. Allora, un progetto pensato da chi, Gianluigi? Da un regista russo che si è diplomato al VGIC, il cui nome io dico solo Ilya e tu aiutaci a dire il cognome.
1: Ilya Krasanovsky.
0: Krasanovsky, io lo chiamerò Ilya, ve lo dico subito perché sennò mi impiccio tutta la trasmissione.
2: Krasanovsky.
0: Va bene, va bene. Che ispirandosi a un personaggio realmente esistito, uno scienziato, un fisico, Landau, che poi vincitore del premio Nobel, ha però poi costruito un'intera realtà. Intorno a questo personaggio, intorno a questa storia. Aiutaci un attimo a presentare. Io ho detto qualcosa in maniera forse anche un po' confusa. Aiutaci a dare delle
2: Anche
0: definizioni
2: perché ha
0: maggiori.
2: scritto un libro su
0: Certo,
2: questa,
0: hai ragione.
2: impresa.
0: Mi è mancato l'ultimo dato, Gianluigi Recuperati, tra le tante cose, curatore, scrittore, autore, anche di un libro che tra l'altro credo che tu stia rivedendo ulteriormente, cui
1: Sì.
0: titolo è Est. Allora, dici
1: Chiama
0: tutto.
1: Est.
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto va detto che io ho incontrato, diciamo, nella mia. Mi spiace doverne fare una questione biografica, per certi versi autobiografica, ma è importante capirlo perché sennò,
0: Certo.
1: insomma, perché c'entra col tema in qualche modo. Io ho incontrato, diciamo che proprio è entrato un po' nella mia vita in modo un po' rocambolesco nel 2015, Ilya Krasanovsky a Londra. Quando stava nella fase di montaggio di DAO, montaggio che avveniva in un luogo molto speciale a Londra, dove
0: Sì.
1: era stata ricostruita una sede di una sorta di ipotetico ministero, un bureau, diciamo, sovietico degli anni 50 più o meno. E mi sono trovato in questo posto veramente. In cui sembra di passare da una dimensione all'altra, nel senso che dalla Londra del XXI secolo entravi letteralmente, fisicamente, con proprio arredi, figure, con manichini abbastanza inquietante, anzi molto inquietante, in una sorta di ufficio di una sorta di polizia segreta, chiamiamolo così, perché comunque era un ex albergo, che poi è diventato veramente un albergo, dopo è stato di proprietà peraltro di un oligarca russo, questo va detto, perché anche, voglio dire, insomma, la figura di Krasanovsky è una figura estremamente controversa. Io mi sono trovato in questo luogo pensando che fosse una sorta di performance, che tutto, cioè che fosse una sorta di opera d'arte, cioè che
0: Sì.
1: questo albergo fosse un'opera d'arte. In realtà, piano piano, conoscendo, entrando in relazione con Ilya Krasanovsky, che mi era stato presentato da un curatore svizzero, Hans-Ulrich Obrist, mi sono trovato a capire che lì, questo luogo non era una sorta di come dire, reenactment, scusate l'inglesismo, ma non saprei come dirlo in italiano perché è proprio di rifacimento dell'Unione Sovietica dell'epoca, una sorta di set, come dire, un set in cui però non c'erano telecamere, ecco, diciamo così, non c'erano macchine da presa, non c'erano attori, ma c'era una sorta, c'era solo il set, ecco, diciamo così. Questa era l'impressione che faceva, erano diversi piani. Voi capite che per una persona che scrive già questo era molto interessante di suo, però all'inizio non capivo esattamente di cosa si trattasse. Poi piano piano ho capito che era il luogo dove avveniva il montaggio di un film che era stato girato negli anni precedenti vicino a Kharkiv, in Ucraina, da questo regista che era un uomo molto carismatico, sicuramente una figura controversa, difficile per tanti versi, adesso sorvolo sui dettagli più personali, comunque, il quale, anziché fare un film con attori, sceneggiature, insomma, le solite cose che conosciamo, insomma, ha deciso di raccontare la vita dell'Istituto di Fisica Nucleare Sovietico, Lev Landau, personalità vincitore del premio Nobel per la fisica e grande teorico della fisica quantistica, anzi applicatore della fisica quantistica, scusate l'espressione un po' strana, ma insomma, questa, anziché prendere degli attori, cioè, ha anche preso degli attori, ma soprattutto ha fatto vivere

0: delle esperienze ad alcune persone come se fossero reali, come se fossero, diciamo, filmandole a loro insaputa sostanzialmente. Un incrocio fra il Grande Fratello e un'esperienza, diciamo, Grande Fratello televisivo e un'esperienza di arte d'avanguardia molto sofisticata dove c'erano, cioè, gli scienziati di questo, i colleghi di Devlandau erano interpretati da veri fisici, artisti, come Marina Abramovic, c'era anche Rovelli, italiano Rovelli, c'era Romeo Castellucci, tante persone così. Perché sono entrati in contatto con lui? Sono rimasto in contatto con lui perché l'avevo conosciuto una sera così, perché ogni tanto apriva le porte di questo set ad alcune persone. Perché mi ha detto: sai, noi abbiamo fatto questo film, ma di fatto è stato fatto senza sceneggiatura, perché semplicemente aspettavamo che le cose accadessero e le filmavamo. Tra le cose che accadevano c'erano cose da scene di sesso a scene di violenza, perché metteva le persone una contro l'altra, insomma, cose che vanno molto al di là dei limiti etici che comunemente.
1: Sì.
0: Tenete conto che tutto questo avviene, tenete conto che tutto questo avviene nel massimo momento di espansione della cultura del Me Too, eccetera, e del woke culture, diciamo,
1: Certo,
0: soprattutto nel
1: perché
0: paese
1: questo
0: anglosassone.
1: prende avvio a partire dal 2006. Allora, Gianluigi, facciamo tanto, entriamo
0: Scusate, sono
1: anche.
0: stato, perché è
1: No, no, no,
0: difficile, è molto
1: lo so,
0: complesso.
1: ma noi abbiamo il nostro tempo, è semplicemente per andare a dare un ritmo, diciamo così. Entriamo almeno nelle sonorità, perché vi stiamo facendo sentire una clip del film, Dao. E quindi del quindicesimo film, perché poi dobbiamo un po' ordinare anche le idee su questo, che è uscito a Venezia, è stato presentato a Venezia e che si vedrà a Roma domani, e la sentiremo ovviamente in lingua originale, però così iniziamo a viaggiare con i suoni almeno.
2: Джуль, любого, ну вот.

0: любимый, часть общего зверства, чтобы...
1: Beh, questa che avete sentito è un trailer. Tra l'altro, tra Roberto Silvestri, tra tutte le cose, tra le leggende e i miti che sono intorno a questo film, progetto, esperienza, c'è anche il fatto che è anche molto difficile da incontrare dal punto di vista cinematografico, no? Perché non ha avuto una vera distribuzione. Natasha forse è stato il primo film che è stato un po' distribuito, che si trova anche su delle piattaforme. Non so, questo DAO, cioè l'ultimo film che comunque ha vinto un premio importante a Venezia, se verrà distribuito o meno, però c'è anche da dire che Gianluigi, come tutte le cose mitologiche, poi che scatenano grandi desideri e poi anche sono difficili da vedere sostanzialmente. Stavamo appunto raccontando questa storia, che è una storia che appunto ha bisogno di tante premesse e comunque ce ne hai già date diverse, perché hai circoscritto il perimetro di quella che è evidentemente un'esperienza che va al di là del cinema, e il cinema la intercetta come spigolatura. Per carità, sono stati fatti 15 film, 15, però come ci stai raccontando, questa è larger than life, no? È più grande della vita, è sicuramente anche più grande del cinema, questa follia che Ilya ha messo in campo. Non so se tu, Gianluigi, hai visto l'ultimo, il 15° film. Non te l'ho chiesto, forse te lo devo...
2: Non l'ho visto perché peraltro, appunto, se mi permettete,
1: certo,
2: di chiudere l'arco narrativo, sì, nel 2016 succede questa cosa. Nello stesso anno io entro, ed è questo l'oggetto del libro, perché se vi mettete nei panni di una persona che in qualche modo entra in questo mondo, viene coinvolta in questo progetto perché la sceneggiatura non c'era, e questo a me affascinava molto, e mi ha detto guarda tutti i film e vediamo se insieme riusciamo a trarre una sorta di sceneggiatura ex post.
1: Okay.
2: Questo è molto, per me era molto interessante,
1: certo,
2: su un piano più concettuale, ma anche pratico, anche narrativo. Poi purtroppo la personalità sua e la personalità... E questo, diciamo, ci sono dei lati oscuri di tutto questo progetto, soprattutto caratteriali, ma anche legati ai casi della vita. Poi soprattutto, sapete, nel cinema o nelle arti a volte i progetti iniziano ma poi non si concludono. Io non ho mai veramente collaborato a questa cosa, però avevo visto tutto il premontato, quasi tutto, almeno, che poi erano enormi, lunghi spezzoni.
1: Quante ore, scusa Gianluigi, a spanne?
2: Decine e decine di ore. Io avevo visto decine e decine di ore, ma sicuramente era molto di più. Peraltro va detto che Liev Landau era interpretato da Theodor Currensis, che è un direttore d'orchestra, per cui anche quest'altra idea di far interpretare delle persone, diciamo, geniali del passato a delle persone geniali, ma un po', come dire, borderline, anche disciplinarmente borderline, certo, le stesse persone comuni del presente, era molto interessante. Insomma, fatto sta che tutto questo precede un evento abbastanza significativo, se non altro nella mia vita, cioè che io l'anno dopo incontro la donna con cui avrei fatto due figli, che è ucraina, un'attrice, peraltro, che adesso ha fatto il film I figli della scimmia.
1: Certo, bravissima.
2: Bravissima. Abbiamo due figli in Ucraina, abbiamo due figli insieme, e la mia vita in qualche modo cambia da questa cosa qui, e poi nel 2022 succede quello che è successo in Ucraina.
1: Certo.
2: Allora a quel punto io divento un forte attivista, diciamo, di questo, curiamo insieme io e lei e un'altra persona il padiglione ucraino alla Triennale di Milano, su invito di Stefano Boeri. A questo padiglione penso che sarebbe stato interessante invitare Ilya Krasnovsky, perché lui in realtà diceva di essere metà russo, metà ucraino. A quel punto l'establishment, tutti gli artisti, tutti i musicisti, tutti gli scrittori, tutte le persone ucraine con cui lavoravo mi dicono: non si può, lui è una persona non grata, non tanto per il film DAO, ma perché ha fatto un lavoro, un progetto molto interessante ma mai finito, realizzato su Babyn Yar, che è questa terribile strage antisemita, diciamo, alle porte di Kiev, che è successa poco prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, una delle più praticamente un terribile eccidio di ebrei.
3: Era quello di Bandera? Quello guidato da Bandera, delle truppe?
2: Sì, e poi tenete conto che all'insieme di casi e di coincidenze che già sarebbero interessanti da questo punto di vista nel corso del tempo, e di è come dire, di essere travolti dal fiume della storia, ma anche dal gorgo delle cose che ti capitano, dei sentimenti, cioè sostanzialmente cosa è successo? Prima di conoscere Ilia, quando ho conosciuto questo progetto, ne ho avuto subito una grande ammirazione da un punto di vista estetico, artistico, concettuale, eccetera. Questa ammirazione è rimasta abbastanza nel corso del tempo, considerato tutto. Purtroppo la mia invece presa di coscienza, tra virgolette, politica, la mia presa di coscienza del tema dell'Ucraina, della Russia, anche coloniale, se vogliamo, ci sono tanti temi da questo punto di vista, e soprattutto la conoscenza di tanti altri aspetti che non hanno a che fare con l'Ucraina e con la Russia, ma proprio sul suo modo di gestire, la vita, di operare, che al limite è molto al di là della manipolazione, diciamo. Poi si potrebbe dire che tutta la storia del cinema è fatta anche di grandi manipolatori, ma c'è un limite, diciamo.
1: No, questo è un tema complesso.
3: Ma scusa, però, Gianluigi Recuperati, Ilia Zanovsky, o come si dice, ha perso la cittadinanza russa, quindi non è più russo.
2: Sì, gli è stata tolta. Non è più russo, gli è stata tolta. Ed è persona non grata in Ucraina, cioè non può neanche un po' entrare.
3: Quindi è nemico di tutti e due.
2: È detestato per la ragione legata a questo progetto di Babi Yar. C'è il vero tema, il vero tema, diciamo, suo da un punto di vista personale e politico, è la sua relazione con alcuni oligarchi russi che sono anche stati finanziatori, uno in particolare, stati finanziatori di questo progetto e anche del progetto di Babi Yar, e la sua, diciamo, strana forma di ambiguità rispetto al mito del potere russo-sovietico. Secondo me c'è in lui, c'è nel suo lavoro, nella sua visione, in realtà anche una forma di anarchia positiva, diciamo, che io giudico positivamente, che probabilmente è di oggettiva genialità da un punto di vista formale, perché comunque
1: questo lo possiamo dire. È ovvio che la storia della letteratura, dell'arte, del cinema le vicende biografiche, politiche, sociali, come giusto che sia, con poi quello che è il risultato artistico. Sono tanti i personaggi, no, che hanno espresso delle opere importantissime, e con delle nubi intorno, per non dire anche dei buchi.
3: Il film a Venezia è andato molto bene.
1: È andato molto bene, è stato premiato, perché il film Dau, l'ultimo, è un film incredibile, sorprendente, soverchiante. Tutta la prima parte, Gianluigi, sono 100 minuti, ambientata a Kharkiv, non più dentro l'istituto, siamo fuori dall'istituto, questo istituto che ci ha raccontato e descritto all'inizio del film Gianluigi. È impressionante, no? Perché lo stesso personaggio lo definisce, Kharkiv è come il Medioevo, no? Ed è una ricostruzione spaventosa, con una capacità produttiva di messa in scena strabiliante, devo dire. È un'invenzione formale, è una capacità di costruzione delle vicende, degli eventi. Per 100 minuti tu non riesci a respirare. Io non voglio essere.
3: Non è
1: no, non riesci a respirare, sei veramente preso di. Poi il film cambia, c'è un intermission di 13 minuti e poi cambia registro. Però per dire che questo, come anche altri film precedenti, comunque ad oggi sono una espressione di un'esperienza cinematografica importante. Ecco, poi tutto il discorso che ci stai facendo va inserito nel quadro, ed è giusto farlo, perché una delle domande che ci si fa, Roberto, è anche con quale finanze questo signore è riuscito a mettere su questo impero, perché qui stiamo parlando della ricostruzione di un mondo. Qualcosa Recuperati ci sta dicendo, insomma. Però
3: i cineasti africani raccontavano questi guai, non riuscivano a trovare i finanziamenti, e Sankara gli diceva: beh, c'è la rapina.
1: La suggestione è forte, prego.
2: Diciamo che anche se il paragone potrebbe suonare agli ascoltatori più raffinati, cioè tutti di Radio 3, un po' sacrilego, però per certi versi io ritengo che Krasnovsky sia una sorta diciamo in piccolo, se vogliamo, perché insomma non è che possiamo storicizzare in questo modo, però una sorta di Céline del cinema, nel senso che è veramente una personalità sul quale non si può negare certe cose, perché non sono delle punti di vista, sono cose oggettive che sono successe esattamente come Céline era oggettivamente nei suoi scritti, in alcun, cioè ha lasciato diciamo testimonianza di atteggiamenti odiosi, sì. Anche se no, insomma sì, si può discutere, note, poi, certo. però indubitabilmente sfiderei diciamo chiunque a dire che Céline non è stato uno scrittore,
1: certo.
2: Non è
1: uno scrittore la faccia dentro la vita così. Ce l'ha messa Céline, l'ha anche raccontato, no? Cioè, possiamo citare molto a credito
2: il Viaggio
1: al termine della notte, insomma, cioè. E poi Ilia sicuramente è qualcosa ci ha messo una faccia, ce l'ha messa, una capacità l'ha riprodotta. Allora noi prego.
2: Probabilmente ha anche pagato un prezzo, perché credo che
1: abbia pagato un prezzo. Sicuramente da un progetto che dura 20 anni, perché 2006-2026 l'anno in cui è stato, ad è questo, presentato l'ultimo DAO, sono 20 anni, sono certo un pezzo di vita. Io invito gli ascoltatori a intercettarlo, non so come, se non andando in sala, andarlo a cercare in rete, se trovate, vedete, perché DAO potrebbe avere una distribuzione italiana, parlo quindi dell'ultimo film, si chiamano tutti DAO ma hanno un nome, DAO, Natasha. L'ultimo film è DAO e basta, perché è su il personaggio appunto di Lev Landau.
3: Insomma, ricordiamo anche che un po' di storia di questo, esatto, DAO è contenuta in Est di Gianluigi Recuperati, che ci ha raccontato tutto.
1: E ti ringraziamo e aspettiamo appunto un nuovo aggiornamento, no? Da quello che ci dicevi di questo,
2: sì,
1: testo.
2: È un aggiornamento anche perché, ripeto, leggere adesso alla luce di quello che è successo negli ultimi, che sta succedendo purtroppo ancora,
1: certo,
2: tutta questa storia ma non è che toglie rilevanza, aggiunge secondo me rilevanza alla cosa. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti dentro questo progetto, che è un mondo, lui non ha ricostruito,
1: no, noi
2: un mondo,
1: abbiamo
2: costruito.
1: Assolutamente, di cui noi abbiamo preso veramente solo la superficie. Ti ringraziamo e a presto, e andiamo con musica questo. Ciao.

0: Cosa stiamo ascoltando, Roberto?
1: Subsonica. Stiamo ascoltando una canzone che si chiama Corpo Celeste. Corpo Celeste ti dice qualche cosa?
0: Certo,
1: dal punto
0: che
1: di
0: mi
1: vista
0: dice qualcosa.
1: Cinema,
0: mi dice un bellissimo film di Alice Rohrwacher, che è stato forse il suo primo, anzi direi non forse, il suo primo film, lungometraggio. Aveva già fatto qualcosa prima, delle sperimentazioni, fatto, prodotto da Carlo Crestodina della Tempesta Film, da cui è poi nata una lunga collaborazione tra i due che poi ci ha portato fino ad oggi.
1: Di Carlo Crestodina è uscito da poco tempo il suo libro, la sua è un'impresa fare un film, in pratica un manuale per i produttori
0: edito da Einaudi
1: che tu hai letto sicuramente,
0: sì certo, assolutamente, con grande interesse,
1: che ti riguarda anche. E Carlo Crestodina è una figura di produttore. Certo, legato molto a Alice Rohrwacher, legato anche a Leonardo
0: Di Costanzo, assolutamente.
1: Perfetto. E anche a molti cineasti stranieri, perché atipicamente ha lavorato molto da Londra.
0: Lui vive a Londra, la società ha sede in Italia, a Bologna, però Carlo vive a Londra e fa su e giù. È un personaggio eclettico, cioè nel senso anche lui non sta solo dentro il cinema, no? Ha una visione molto ampia, aperta,
1: certo.
0: Produce anche cose diverse.
1: Ed è al centro di una retrospettiva che Giovanni Piperno, direttore artistico del Festival Perso, che si svolge dal 24 settembre a Perugia fino al 4 ottobre, ha dedicato appunto una sua retrospettiva. Allora abbiamo al telefono Giovanni, ciao.
2: Ciao Roberto, ciao Dario, buona
0: ciao.
2: Serata.
1: Allora,
2: buona
1: raccontaci
2: anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Perché Carlo Crestodina al centro di un festival di cinema che è molto molto dedicato all'impegno e ai problemi sociali?
2: Dunque, innanzitutto noi abbiamo in passato fatto delle retrospettive su Pietro Marcello e Leonardo Di Costanzo concentrandosi sui loro documentari e quindi abbiamo deciso che quest'anno volevamo un po' cambiare, e da quello che ho capito siamo forse il primo festival del mondo che dedica una retrospettiva a un singolo produttore, non a una casa diffusa, a un singolo produttore. E Carlo Crestodina si è occupato per tanti anni di produzione di documentari, quando lavorava con la Fandango, con la Feltrinelli, con la Videa. Quindi nella nostra retrospettiva ci sono quattro titoli di documentario che si concludono col suo primo film da produttore indipendente con Tempesta Film, che è quello che avete citato voi, Corpo Celeste. Alice Rohrwacher, per rappresentarlo anche lei insieme a Carlo. Quindi diciamo che noi ripercorriamo la sua carriera, diciamo, di produttore di documentari fino al suo primo film di finzione, che comunque è un film che ha dei tratti documentaristici ancora, che nasceva da un progetto di documentario. Quindi, e certo c'era anche l'occasione di questo libro,
1: quindi,
2: che ha anche degli aspetti politici, questo libro che ha scritto Carlo.
1: Beh, certo, l'autore come collettivo, no? Cioè con un atteggiamento di critica anche alla politica degli autori, quindi di non concentrarsi soltanto sul regista come unico firmatario di un'opera d'arte, ma di considerare che comunque c'è una specie di lavoro in progress collettivo che è molto importante. E cosa farete vedere della prima parte della produzione di Crestodina?
2: Facciamo vedere
1: che tipo di documentari
2: che
1: faceva.
2: Beh, erano quelli che, diciamo, del momento d'oro in cui la Fandango aveva la collaborazione di Telepiù, quando ancora Canal Plus aveva la sua sede italiana, prima che poi diventasse parte del gruppo di Murdoch e diventasse una Sky. In quegli anni lì, tra i primi anni 2000, c'è stato un momento in cui questa televisione produceva e sosteneva il cinema indipendente italiano e i documentari. Quindi noi abbiamo un documentario, abbiamo proiettato oggi Latina Littoria, che è un documentario di Gianfranco Pannone che vinse il Festival di Torino, Chiusura di Alessandro Rossetto, e poi ci fa piacere anche ricordare Rica Colusso con un documentario introvabile. Rica Colusso è una collega che è morta quest'anno,
0: cioè,
2: prematuramente,
0: sì.
2: E c'è un documentario che si chiama Chi non rischia non beve champagne, che era una produzione, una grossa produzione con la Rai, questa qui, no? Con Telepiù, ma la Rai non l'ha mai mandato in onda, e quindi è un film introvabile e si potrà vedere nel nostro festival. Quindi, e poi vabbè, Carlo ci teneva ci fosse anche L'esplosione, che è quello che ho fatto io con lui, ma insomma giuro che l'ha chiesto
0: incidentalmente questo.
2: Esatto.
0: No, sentire nominare questi titoli e questa stagione, e poi il festival ha anche tutta una sua ampiezza.
1: Sì, gigantesco.
0: Adesso, noi ci siamo, abbiamo preso un filo tanti,
2: esatto.
0: Però è anche giusto casomai prendere un filo, sennò diventa semplicemente un'esposizione. Giovanni, che tipo di effetto ti fa? Perché hai citato dei titoli importanti, ce ne sono altri.
2: Sì, appunto.
0: Che hanno fatto quella scena. Quanto è stata importante come leva, è stata importante come leva per quello che poi è avvenuto anche dopo, no? Nel cinema documentario italiano.
1: Ha ricostruito il cinema italiano quell'epoca, quel momento.
0: Tu come lo leggi?
2: All'epoca Steve Della Casa diceva che era molto più interessante vedere i documentari italiani che i film di finzione in quegli anni lì, quando lui lavorava al Festival di Torino. Quindi certamente Dario scherza sull'aggettivo ogni tanto seminale, però forse si può dire che insomma, quell'epoca lì è stato un momento un po' seminale. Insomma, noi quando appunto abbiamo riproiettato i documentari di Leonardo Di Costanzo e di Pietro Marcello, devo dire anche alcuni titoli che io ricordavo così. All'epoca mi sembra ero rimasto un po' perplesso, rivedendoli oggi sono film bellissimi, ancora molto forti, ancora freschi, e quindi evidentemente sì, è stato un momento un po' particolare che ridando ossigeno al cinema documentario poi in qualche modo ha ridato ossigeno forse anche un po' al cinema di finzione, insomma, perché poi molti di questi autori poi sono passati alla finzione, Alessandro Rossetto, Leonardo appunto, Alina Marazzi e così altri, insomma, quindi
0: Pietro Marcello, sì certo,
2: Pietro Marcello,
1: chiudiamo,
2: e
1: l'auto... chiudiamo l'autocelebrazione. dai, raccontaci un po' il festival, perché è ricchissimo, no? C'è un concorso, cortometraggi, lungometraggi.
2: Mi faceva piacere dire che noi abbiamo, oltre ai concorsi, al concorso internazionale lunghi e corti, che dove gli italiani e gli internazionali stanno insieme, la nostra parola social, che sta nel nostro acronimo, non sta per i temi dei film, sta per il rapporto con la città. Noi abbiamo da sempre una giuria di detenute o detenuti, dipende dagli anni, della casa circondariale di Perugia Capanne, abbiamo una giuria di studenti medi del liceo, abbiamo una giuria di studenti universitari, c'è un rapporto con la città. Addirittura quest'anno, poi siamo forse stati un po' megalomani, abbiamo 15 luoghi dove si svolge il festival, non è mai successo.
1: Compreso il carcere?
2: Compreso il carcere, compreso la ex chiesa sconsacrata dove proiettiamo in loop l'integrale di Shoah di Claude Lanzmann, in occasione del fatto che abbiamo un film che proiettiamo fra l'altro venerdì, che viene dall'Archive Film Festival, bellissimo, su appunto il lavoro di Lanzmann per realizzare questa pietra miliare della storia del cinema. Abbiamo un documentario su di lui, allora abbiamo colto l'occasione per proiettare l'integrale in loop, in maniera che se sono 9 ore e mezzo, ogni giorno può vedersene un pezzo. Vi sto parlando ora dal bellissimo cortile di Palazzo Penna del Museo Civico di Perugia, dove abbiamo invece la sezione VOIR, che ormai è la quarta edizione, e quest'anno si è aggiunta pure una sezione di documentari tra virgolette realizzati con l'intelligenza artificiale. Quindi insomma siamo aperti anche ai linguaggi più nuovi.
0: Siamo partiti dal documentario, siamo finiti all'intelligenza artificiale.
1: Ma tu li farai documentari con l'intelligenza artificiale?
2: Io no, ma mio figlio che lavora in Olanda ne ha già fatto uno, quindi piccolino, ma insomma, quindi evidentemente
1: è piaciuto,
2: insomma,
1: era su commissione
2: e né lui né i commissionanti erano contenti, non c'è il lato umano, questo era fatto per...
1: Ma noi stiamo parlando con l'intelligenza artificiale.
0: Parlando con Giovanni Piperno, che ovviamente salutiamo e ringraziamo, buon lavoro, al 335-5634-296, tanti messaggi. Da ultimo Renato scrive: buonasera, DAU, film monumentale, vissuto e lavorato anche come esperimento sociologico e performance artistica. Spero venga distribuito e sia visibile al cinema. E anche questo noi ci auguriamo, come ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le curatrici di questa puntata, come di tutte le altre, di Hollywood Party, e Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli alla redazione, e poi i nostri ospiti Gianni Recuperati e Giovanni Piperno,
1: poi Dario Zonta, Fabrizio Paccione
0: e Roberto Silvestri, che vi troveranno domani, perché noi ancora crediamo nel cinema
1: sì.
0: Domani
1: tu poi addirittura lo fai
0: e tu lo pensi.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Toshio Osokawa, Point and Line, studio secondo. Pianista Momo Kodama.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Vaan Mardirossian, Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vaan Mardirossian, pianoforte.

0: di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Louis Farranc. Due studi per pianoforte, opera 26. Numero 17 in Mi bemolle minore. Numero 18 in Re bemolle maggiore. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.

0: Di Louis Farranc avete ascoltato Due studi per pianoforte, opera 26. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.
1: John Dunstable, Due mottetti, Alma Redemptoris Mater, a tre voci, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato Due Mottetti, complesso vocale di Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard. Vittorio Monti, Ciarda, per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi.

Di Vittorio Monti avete ascoltato Ciarda per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi. Giovanni Battista Sammartini. Sinfonia numero 63 in La maggiore. Presto, andante piano, presto. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig.

di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Sinfonia numero 63 in La maggiore. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in Sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta. Claude Debussy. Suite Bergamasque. Prelude, moderato tempo rubato. Menuet, andantino. Clair de lune, andante très expressif. Passe-pied, allegretto ma non troppo. Pianista Stanislav Bunin.

0: di Claude Debussy avete ascoltato Suite Bergamasque, pianista Stanislav Bunin.
1: Max Bruch, fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Franz Schubert, ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro, adagio, allegro vivace, tema, andante e sette variazioni, minuetto, allegretto, andante molto, allegro. Quartetto Cherubini, Christoph Poppen e Harold Schoeneweg violini, Harjolf Schlichtig viola, Manuel Fischer di Scao violoncello, con Yasunori Kawahara contrabbasso, Wolfgang Mayer clarinetto, Radovan Vlatkovic corno, Doug Jensen fagotto.

di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg violini. Harjolf Schlichtig viola. Manuel Fischer di Scau violoncello. Con Yasunori Kawahara contrabbasso. Wolfgang Mayer clarinetto. Radovan Vlatkovic corno. Doug Jensen fagotto.

Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon domsti dalla redazione Rai Ladinia, chisce gli argomenti de nos notiziare in quei venerdì ai 2 di ottobre. La gruppa Atesia gli ha provvalute azioni legali contro la legge provinciale per limitare gli ecci turistici spettenstop. De fascia e più avvisa Soraga a Piafuqueltat de na casa. L'insta 2026 si è stato il più ciaut de fort l'Europa, saura il record storico del 2003. Unione Pona Rujne de Coquelvan sensibilizza e scoleis autigiai sun la regola si sun i pricculi agicun la roda atl luog. Nguai matman la Ladinia Tour trai e i concerti de trai valets ladines con protagonisti cantautauros i bands la Ladinia, il prim concerti in schnuet autigiai. Dona oggi notiziata na kerdaura prascia puc, valanque in ante con la trasmissione La Coppa dal Caffè, nguai con Helmut Finazzer, che porta informazioni d'economia e finanza, nguai valadant al dut cocl, sauza al cost della vita per la famiglia. Ma giungiamo da provia. La gruppa Atesia è per valutare azioni legali contro la legge provinciale per limitare gli ecci turistici spettenstop. La norma transitoria è stata pro dal Consiglio provinciale al scominciamento di aurile di quest'anno e al do della gruppa Atesia non è legittima. La gruppa Atesia ha già un studio d'avvocati di Milano a laurea in Banste che ti pone un imanda alla giunta provinciale. Il presidente Atesia, Georg Ebner, ha dit de nou la niagi contra la provincia, ma de s'aspite un schlariment. La stessa provincia comptante, Luis Walcher, n'ha per intanto ni auluta posizione, ma c'è da perdere la provincia dal vestro d'un manbanste juridico. Atesia, gli danquei attivi in c'è il settore turistico, d'entre l'auter con il proietto in hotel da 400 posti liet a Sankt André Saura Persnon, proietto che gli a rischio e che n'ha a modo guna a licenza per fabbriche, dopo gli ottima al termine del pettenstop alla fine del schmangs de stamber. Il Foglietto Economia Südtiroler Wirtschaftszeitung ha fatto una rescida d'antr cittadine e cittadins del Südtirol ti domandano chi che s'immaginea che possa diventare due anni il successore o la successora del presidente Arno Kompatscher, al prim posto il Naila Stefan Piscolderung.
2: Rosemary Palmer, attualmente assessoria provinciale, è la dod che ha risponduto all'inrescita della SVZ, la candidata che potesse immaginare di più che successoria di Arno Kompatscher. Il 5,7% di intervistate e di intervista ha fatto suo nome. Al Vendola, consiglio provinciale Sven Knoll, la Südtiroler Freiheit, e poi al terzo posto l'assessore Ladin, Daniel Alfreider. Palmer in stessa ha detto appunto sec candidati o candidate da fora ha avuto più chance di andare o l'Italia in ciaria. C'è la fosse disposizione o no di diventare presidente della giunta provinciale in Alaniedit. Sven Knoll fosse in dire disposizione e la do le dichiarazioni che l'ha fatto.
1: La delegazione della Generazione Jauna della SVP Ladina si è incontrata a Suregas per l'ite il rappresentante del direttivo provinciale. Con tutta la usa una, Tielunino ha dato la grata a Martin Putzer. Martin Putzer e Santa Cristina il resta per quel vice saurastanti Jauni della SVP per i 2 anni e mezzo. Quando il vanno tutte decisioni politiche, muss l'unità in considerazione di più i Jauni e teni conto la fazione che questa decisione assume la generazione che vanno da a dito Putzer. Questions coca, abite e fabbriche, mobilità, formazione e posti di laurea, manca digitalizzazione e tampliade, e luoghi per laurea corta, riverdanci già unisi qualità di vita. Ora di calma, muslanci unità sul serio, la scunanza della mandranza ladina, non c'è dal punto di vista giuridico in Puzzer, che permette di ulai traite di più e già unisi si in ciaria nuova.
2: L'inflazione che la raggiunge l'euro è aumentata nel mese di settembre del 3,8%, che è venuto a cedere dall'Istituto Statistica Eurostat. Da agosto c'è un aumento del 3,2%. La ragione principale per l'aumento è l'aumento del costo dell'energia di ben il 2,8% in più rispetto al mese di settembre dell'anno passato. L'aumento che potesse maggiormente più sotto pressione finanziaria la popolazione europea e purtroppo c'è il sviluppo economico che la raggiunge l'euro.
1: L'Ingsta 2020 si è stato il più chiaro di Fort l'Europa del West. Saura il record storico del 2003, al dato di dati ufficiali di Copernicus, alla temperatura mesana raggiunti 21,7 gradi, vuol dire 2,5 gradi di più della media stagionale. Il chiaro na tank me lasciato con ben 41 di fiorci, temperature record, anche raggiunto l'Egas del Mer, sia del Mediterraneo che dell'Atlantico. I gran ruves dell'Europa, del West, il Rhein, il Po e la Donau non hanno mai portato tanto pochaiga che l'Ingsta passa con problemi per i trasporti, per la produzione di strom e per la irrigazione di champs. E la brugia plus vans, la sperses che gli uniti di strudes dalla flammes e che l'Ingsta stattes montantes rispetto agli anni passati e con i mail de fuoco più drammatics della Francia e della Spagna. De fascia e pluavisa soraga pia fuocletat de natchasa, l'alarmi uni datensa irantaur la ot, da via gl strata de natchasa de jant cne stania dut l'anilo, favl al moment del mel de fuoc la chasa uota. Sun il posti l'uni credai de stu fuoc de soraga, vic pozza e mazzin, ndut ntaur 60 uomes, xarriesch metu al lauch, ntaur la undes da saira, favl la situazione sotto control, Sonnes ne sanja fat melen tanglen terwand, maidan salatschasa, ihr Grantsch. Un kinkel tampere stat am bel va trupschkule is kung la roda a schola, nia dutsch kun as la regula sen schila jil foren tschach pricul, la schola il kung duch dijai sensibilisea, i pieta da briada kung i buttagires, nazion por plu sagurazza Simon Moroder.
3: Danta lutz da dumang i domaranda isi da doisun streda, i schkule is kwa o rua da schola, ape o kula roda. Triskalt die Vorgang Movement Auti ihr Brikulaus Moversen Streda. Dann da dort Priplopitli la Schola Elementera. Audio un Vilma Koschner, Koordinator la Schola Elementera durch die Jai.
4: Na savon la Schola jeten Aluja ola Klischalding rum der Traffic lien der Stredes Strandes. Per kal dann da lut Sensibilisierung aus die Genitore sange de la Scheora i Mutons Pludalonch da Schola. Lien gestammen dann a Lettra, ki da sa Schkane ora la Via Station per esempio uni super il Troitlo, da Col da Moreda. I pona fajong angenaus wel Projekt schmotte Schola ulak van tematisa la sicurezza. Per esempio, uns naus un projekt kein um Hallo Auto. Das Projekt per ein Mutungs tan de lerk kein Auto adrava per esempio per Zare. Samban fajong naus ein Projekt per la sicurezza agicola rodas. Nos piton primutons la quarta e la quinta la patent la rodas, che vuol dire che impera la scuola anche tanto al tutti i segnali della strada, a ciò che sebe anche cosa di riagir su strada.
3: La sicurezza su strada è un argomento di qualche van rujna, la scuola in c'è su comune. Armin Lachschneider, assessore del comune.
5: Tanto al tutti prepitli mutons, io la sicurezza su strada non è data for. Nous avons un problème avec le commun que nous avons au moment pour vigiler. Il y a un problème avec le fos de Boujang de Doumang de Vestre un peu de long où l'on passe à via la strada. Pour trop, nous avons un plus non mais plus un nonno vigiler. I perché l'anga l'appello può essere alla gente da tlo, può essere te chi in pensione che ha l'aurela da giù di ora da tre in di, due di, un'ora, cinque ore, che li hanno tutti tre, però il va a me fondo la sicurezza di noi, mutons, e anche ci va con la roda, non mi fa fuori pericoli, e da tre canti vesci che mutons, cocchi va con la roda, poi non si un belau con la manca di cavai, ma li hanno dritto chi vede quella roda perché il calons naus for sostenere i cali hanno dritto però non si può fare insegna giù questa gente a se comportare anche su strada.
3: La risa perché della roda sgnò di pant l'anpassà sono i auris di strada piuttosto sicurezza. Il colore non è lavato giù e te da più luoghi smanchel.
5: Jacques hanno eigentlich musso cale ci che io ududante dal codice della strada. Je dut monia ganz klar brosang pra la scola sfajons la viarezia tlo su pra la scola calest pa jons an jurati la prossima ina
3: fori nova je mutons kula roda ma senza casco Vilma Kostner.
4: Nous thématisons que je ferai non à l'école. Poi sommes avec la famille, ce que moi, c'est un moment de chalet. Nous sommes en vieux ensemble avec la cantine. Les frères de demain, nous n'avons pas de saurimètre pour le casque. Nous sommes en gnose en stage, en gnose grange. Mais nous sommes en grandissime importance.
3: Danton, il y a un chal scourant pour l'école pour qu'il y ait la roue. Le commun, mais un chal castan, a une action spéciale.
5: La vatlo de Spartiora et Moutons, là, ils ont, si je me fais l'année de la quarta elementaire, l'UMS, à ce qui peut mettre sous la l'UMS, son roda, canvaisanga, qui je moutons d'assaire, et de l'autre part, il y a la bouteille, ce que vente de l'UMS, que fait un compte de 20% par l'UMS. A ciò che tutta la gente knad guna lum sulla roda mazzuna lum.
3: Ne zadit Armin Larschneider, assessor de comun.
1: In cui mattman la Ladinia Tour trai i concerti de trai valets ladines con protagonisti cantautauri di bands la Ladinia. Sun palcs per atraju cin gruppes, la gruppa Popcorner de Fascia, la cantarina Jauna Ines, Julian and the District Band, la Valbadia, naus doi i sun saida de Gredaina. Ma cazna jemania dutte pra uni concert sar al sauro promon special guest, nci sun raurti jai de Zanzis, de Fascia le lingue morte, ja la ila la gruppa Frac, la moderazione ia de Jasmin Ferdic. La tour urmei tradizionela, mat mangan quei venerdì ai 2 d'ottobre, da casa de cultura urti jai. Duman sada ai 3 d'ottobre, ia l'appuntamento del Kino Marmoleda Cianacciai. Il concert finel unirà a sleden domani ai 4 d'ottobre, da casa de cultura la ila, scomincia van for dalla 8 da sera. Gran novità de quest'an, ia la chantia finela. Per la nona edizione della Ladinia Tour, il unita utsuna chantia nuova, dal titolo «I son l'umanità», per trasmettere un messaggio importante d'unione d'entre le persone sopra la differenza si confins ora. La Ladinia Tour, manifestazione interladina, ova la Unione Generale di Ladins la Dolomites, organizzata per il Primiad, belet il 1989. Il fin de Cagevant, iedet idena a sbur la Chante Ladin, con musica moderna, in occasione d'antalut per la gruppa Jaunes, des mostre dan an major public, svajan si esperienza sun palc. I union zang a la scominciativa parola ad ledma metuda agida la direzione in tendenza e cultura ladina. Audion da ciuna parola che strata.
2: Tamma è la parola ladina ad ledma. De casta variante va in la adurada del ladin la Valbadia, de Gardana e de Fodom. Tema i va in il dit del ladin standard e del fashan. E tampaz i digiun festide. Interessante in c'è il confronto con il romaggio la calvanince dit tema e con il furlango la calvantut la parola pore.
1: I a Arco e tutto insegna per il Rockmaster il Festival d'Arpizzeda Sportiva che festeggia a Cash Findlena si 40 anni di storia. Il Ruva dall'Air Campions Internazionale dei Litti Gesci d'Unaur, dentro in cui venerdì in domagna ti facerà il Climbing Stadium d'Arco, da paradina all'Ande Sfidedes che cerda dell'Air Capaccione da un Pizzelmont per il Jubileum del Rockmaster il Gesci d'Arco Seitz Campions Internazionale d'Elite e si è Gesci d'Unaur che ha scritto la storia dell'Arpizzeda Sportiva. Sportiva. Ducci Wadli di Sambang Sungi Azzurri con la prancia Filip Schenk Santa Cristina. Moment più importante del festival in genuot dalla nuova competizione Lied daudaiant dal vif la televisione su Rai Sport e domani sada dalla 8 sera il K.O. Boulder. I 25 organizzatori la Gargè de Coppa del Monte Ski per il caio per il Club 5 a tenere a Genf si Union Generale.
2: Dante le tematiche trattate la riunione a Genf finir cala una collaborazione più stranta dante gli organizzatori delle gare di Coppa del Mondo e la Federazione Internazionale del Ski FIS che ha un presidente nu, Alexander Ospelt, che ha tutto aperto all'incontrata. Ciò che la dite le smutazioni della FIS da portare in antadum agli organizzatori delle gare e portare la collaborazione in una forma trasparente e concreta un clatter. I direttori di gara della FIS, Markus Waldner e Peter Gerdol, abbiano di preparativi per le gare della Saison Kvagn. Le ispezioni da distesto tutto ciò, il calendario delle gare è anche fissato. Dante i highlights, i mondiali di Coppa del Mondo Ski a Gran Montana della Svizzera. E dante gli obiettivi e il chi di più attrattività alle gare, avvicinando più i fans agli atleti. In ciò Waldner. Il presidente del Club 5, Rainer Senoner, ha chiarito che non c'è un regolamento di gioia e regolamento che il 3 punto supera. Da ciuda des linee prove regole nuove, con quelle che 27 organizzatori delle gare di Coppa del Mondo che fece esperto il Club 5 desbaglia con una usura, perché le mutazioni vanno a saldare e migliorare il prodotto di Coppa del Mondo in Senoner. Un'altra costruzione è quella di finanziamento, con costi sura pro che desni faccia fuori a due mai organizzatori e la dodi rappresentanti del Club 5. Il numero di membri del Club 5 può aumentare da 27 a 31. Sono interessa in condè gli organizzatori di gare a Mont-Tremblant, il Canada, Killington e Whale Beaver Creek, gli Stati Uniti e Chamonix, la Francia. Una decisione scelta su desni tutta da Daishuda.
1: Et lo fina nos notiziar de grapprava escuta su, Jean Zarinant kung la coppa dal caffè in quei kung Helmut Finazzer.
0: La coppa dal caffè, anche ardora di informazione e cultura, me tu agi dai programmi sladings della RAI.

Da bon dom si vedi en Helmut Finazzo per la Coppa del Caffè, un quai o la Sirogne son che jargo manch. Ti ultimi 5 anni gli da sang aumentei i prezzi al consum per la famiglias. Pono valenant con sclari manch prai pensions fonds al dot la legge bilancio 2026, et la ultima perte di celomo ai marce finanziarasch. Ulla si, scomence con il prim pont. Tena rescida fatta dalla Zeit al Sole 24 Ore in collaborazione con l'Istituto di Statistica Istat e con i dati del FAO Food Price Index, un index della Nazioni Unite che misura l'andamento di prezzi internazionali al consumo per le famiglie e il costo di alimentare negli ultimi 5 anni in media giù di circa il 30%. Per Musrekas è unita in considerazione i 5 anni dentro l'Insta 2021 e 2026. Dentro tutto l'anno 2022, che anche fuori rotta ora la vira della Ucraina, ho vedato una gran sburla all'inflazione di tutto il rayon euro. Samban porta i mangi di prezzi e la fine il vivere che costa fuori di più a conseguenze per le famiglie italiane, che al dot la formazione listat a for più difficoltà a riora con i davanti, che non è niente supera con l'inflazione. For più famiglie si declara di mostrare i sparani si per la quantità e anche la qualità di alimentare, anche se il carattere della spesa non è niente troppo o la computazione di sparani. D'altri prodotti con il maggior aumento di prezzi negli ultimi 5 anni è quello del caffè, che è giù di ben il 50%. Il prezzo dell'olio d'oliva è giù del 46%, quello di riso e di uova del 43%, più sorte di giorni e sang del 35% più giorni. Verdura e verdura è giù del 30% e del 50%. Chi c'è un valgum prodotto ora del carattere della spesa con 31 articoli tra un confronto che una famiglia mazzana italiana trova di per vivere. L'andamento che spreche si unicalcolè si basa sull'index NIC, l'Indice Nazionale al Consumo per l'intera collettività, l'aura ora dall'Istat. Ma niente già compreti diventa scialli più cer, con gli amanti di prezzi unione confrontati anche altre situazioni della vita da ogni dì. Dal caffè al bar, aumentata la media italiana del 21%, al trasporto pubblico per gli laurei aumentata del 30%, un king al prezzo di ristoranti e la pizzeria alza un media di passa il 20%. Tlomus hanno aggiunto a pro che il daban un certo potenziale di sparani se la famiglia smuda un po' la usanza di cospander, che hanno ora un po' la bottega con i miei prezzi o comprano prodotti pitei con un sconto. Al dod la organizzazione per i consumatori altro consumo può essere una famiglia un 6 sparanier preelementare in China 1.400 euro all'anno.

In antu alla cum l'argumenti pensionsfonds, si la novità è la legge bilancio 2026, o la che vanno fuori no de nuovi schiarimenti sulla situazione di lavoranti dependenti e la novità dell'adesione automatica al pensionsfonds, la iscrizione automatica, se un lavorante non già sania di si bona, ci che lo sa fare con CTFR. O la CG3, in tre casi che il potere unire al DEC anche un'impresa privata tol su un nuovo lavorante dependente e che è già da scrivere il nuovo formulario TFR3 pubblicato in poco. Con questo formulario ti dice il lavorante si patron del lavoro ci che lo sa fare con il TFR il trattamento di fine rapporto che maturasci. Cominciamo col caso del lavorante John che comincia il primo lavoro e che Dante non ha mai lavorato. Lo si tratta di una prima assunzione. Il lavorante tolla la decisione di non voler pagare il TFR in pensionsfonds, ma di lasciare l'impresa. Dal momento che il lavorante ha cominciato il lavoro, ha 60 giorni di tempo per comunicare sull'età al patron del lavoro. Scriviamo ora la prima sezione del formulario TFR3. Così, mette l'impresa via i soldi del TFR che maturasce e dal momento che il lavorante se ne va, è già il paio ora. Un'impresa con più di 50 dipendenti non può neanche tenere in stessa i soldi del TFR che maturasci, ma la mossa è pagata al fondo di tesoreria dell'INPS.

Sgondo caso, non prejato alcun laurent che abbe la laurenza o l'autor per talian non di prima assunzione, ix ovamo mia scrittita in pensionsfond. De quis caso al laurent due possibilitees. O de la sce inant il TFR et l'ampresa, o de se scriit in pensionsfond i paia it ilo il TFR. Nel secondo caso, potresti se creare al pensionsfond che ti plesce di più. It lo ragiono pona dell'adesione esplicita. Se laurent che ora questa opzione, musle for entro 60 dies da can clas comincia, ti comunique al patron de laur si volontà, scrigiamo ora il formulare TFR 3 e giunte pro una copia dell'iscrizione al pensionsfond. L'ampresa pagherà pona it de regola 3 quotas, il TFR, la percentuale del laurent e quella dell'ampresa. Terzo caso, un'impresa privata tol su un laurent e cash entro 60 dies ne ha nia fatta al servei al patron del laur ciclula sa fe con si TFR. De cash caso pia via la nuova adesione automatica, ududa dant dalla legge bilancio 2026. L'impresa manda da si bonai dati del laurent al pensionsfond de categoria ududant, il pensionsfond do ave iscritita laurent ti manda per informazione una copia dell'iscrizione. La quota del TFR, del laurent e dell'impresa unirà per una tloppa di zita. La novità per l'adesione automatica riguarda la linea di investimento che va in crisi ora per l'iscrizione, tenendo conto del modello Life Cycle. Per il laurent giovane va in tutta una linea di investimento con più azioni per far crescere un po' di più il capitale. E con la cedletà, vengono il grado di rischio e tutte in considerazione linee di investimento con manco azioni e più obbligazioni che portano un fit.

Johnson ha ciclato i nuovi mercati finanziari che la sentita di stambra la Banca Centrale Europea a un livello di Fitch di un'inchiesta ponte dal 2,25% al 2,50%. Da giugno fa va questa linea da Unia a un tasso di sconto dal 2% al 2,25% in linea da stuora che da dicembre può essere la Banca Centrale Europea un terzo di un tasso di sconto con analisti rata. I prezzi dell'energia che alza, l'uolo all'ingrosso in agita $100 al barrel e l'inflazione europea al 3,3% con una tendenza che tira more suvir, i fattori a rischio che si domanda la politica monetaria più restrittiva con Fitch più alto. La sentita di stembra anche la Banca Centrale Americana Fed alza il livello di Fitch di un certo punto dal 3,75% al 4%, Jens la Bank of Japan ha avuto il tasso di sconto dal 1% al 1,25%. Il livello di Fitch che alza ha sambang anche fazions per i rendimenti sul mercato obbligazionario e per i titoli di Stato italiani. Al cominciamento dell'anno ha, per esempio, i bot a 12 mesi un rendimento lordo di circa il 2%. Ultimamente si muove il rendimento di un bot a 12 mesi su un passo al 3%. Per chi fa l'anno passato investì per esempio in BTP a 5 anni, vedi un dollaro di Fitch che il prezzo sul mercato è calato in 3%. Se da giugno avanti il papiro un prezzo di circa 100, udonza sul mercato un prezzo di circa 97. Quando il BTP toma alla fine, unirà sempre il valore nominale a 100 e d'altro va un paio di Fitch fuori sul valore nominale. Sui mercati azionari internazionali fa il destembre movimenti su e giù via, meno dai rischi geopolitici da una parte e da speranze che per il conflitto dell'Iran potesse un livello di sviluppo positivo dall'altra parte. Alla fine fa il destembre tenendo conto dei valori dell'anno passato un manco positivo per le borse azionari. E se ti c'è lungo l'andamento delle borse dal cominciamento dell'anno, udon anche un cheder trat positivo. L'index MSCI World, che rappresenta le azioni di 23 nazioni industriali, da vagna dai primi land un bel 16%. Con un plus 28%, di costa un schal di bon, da vagna l'index MSCI Emerging Markets, con azioni di Taiwan, della Cina, della Corea, dell'India, etc. Le azioni americane, rappresentate l'index S&P 500, da vagna un bel 17%, il Nasdaq 100 con le azioni tecnologiche davanti ancora un 25%. Le azioni europee stira quest'anno un po' di manco, ma con l'index MSCI Europe che davanti un 11% possono senza altro essere contenti. Con questi valori alla borsa azionaria rendimenti chiaramente sono i valori masanti a tempo lungo in posta di 2020 in China senza altro positivo. Povestri podessa che già ci fiamo per Maroia, ci sono notizie negative sui conflitti geopolitici, sull'inflazione, sui costi dell'energia, etc. In sci, sono alla fine, mi resta un'altra che ringraziare l'ascolto su e per un cuore in anta un bel di. Al microfono fuova Helmut Finazzar.

0: Tja, das ist schon großartig, wie klanggewaltig und überzeugend die Blasmusik-Supergroup mit Thomas Gantsch an der Spitze, der auch durch das Konzert geführt hat, im vergangenen Jahr im Rahmen des Meraner Brass Festivals im Kursaal aufgetreten ist. Einfach grandios. Da kann ich nur sagen, freuen wir uns auf nächsten Freitag. Da steht Teil 2 dieses Top-Konzertes auf dem Programm. Erleben Sie dabei wieder den unverwechselbaren Sound der Blasmusik-Supergroup und lassen Sie sich von dieser Superformation entführen in unendliche Weiten, alte und neue Welten auf diesem und auf anderen Planeten. 18 Uhr und genau 58 Minuten. Wir haben noch einen Hinweis für Blasmusikfans auf diesem Planeten. Und zwar spielt morgen um 20 Uhr, also zeitgleich wie die Red Brass Band im Meraner Kursaal, das Brixener Bezirksauswahlorchester im VSM. Im Forum Brixen findet dieses Galakonzert statt. Auf diesen musikalischen Höhepunkt der besonderen Art darf man sich auch freuen. Im Bezirksauswahlorchester vereinen sich nämlich junge und jung gebliebene Musikantinnen und Musikanten aus dem Bezirk Brixen, um gemeinsam ein anspruchsvolles, farbenreiches und mitreißendes Konzertprogramm zu gestalten. Am Dirigentenpult wird übrigens der renommierte Blasmusikfachmann Miguel Echegonzelay aus Argentinien stehen. Also, Sie haben morgen um 20 Uhr die Qual der Wahl. Entweder Sie entscheiden sich für symphonische Blasmusik im Forum Brixen mit dem Bezirksauswahlorchester oder Sie besuchen das Konzert der Rad Brass Band im Meraner Kursaal im Rahmen des Internationalen Brass Festivals. Beide Konzerte versprechen, ein musikalisches Erlebnis zu werden. Und wir versprechen Ihnen, dass wir auch nächsten Freitag wieder für Sie da sind, wie immer um 18.05 Uhr. Seit Herbst 2000, also seit 26 Jahren, gibt es die Sendung Blasmusik am Freitagabend um diese Zeit. Ich habe schon lange aufgehört mitzuzählen, aber wenn ich das so schnell hochrechne, dann waren das bisher so an die 1350 Sendungen. Ich hoffe, es war hin und wieder in den Sendungen was dabei, was Ihnen gefallen hat. Falls nicht, können Sie mir das auch gerne schreiben. Die Mailadresse lautet dieter.scotz@rai.it. Ja, danken möchte ich an dieser Stelle Karl Pfeiffer. Er war heute mein Mann an der Technik. Immer aufmerksam, immer bei der Sache dabei und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt gebe ich ab an die Kollegen der ladinischen Redaktion. Stefan Biskolderung ist schon im Studio. Buonasera, Stefan. Mein Name ist Dieter Scotz. Wir wünschen Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Haben Sie es gut.
1: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
2: Alle listet, das Sarah.
3: Rai Ladinia. Notiziar.
2: Namona Sara dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Da chi ne è d'ottobre in ant può dare aduzes des cittadins e i cittadins del Sud Tirol che se lascia fare la variora contro le scoglie se lascia fare questa deban. Che è già stabile in queue dalla giunta provinciale, sempre proposta dall'assessore alla sanità Hubert Messner. La dod Messner nelle scoglie niente una struscia ma può essere pericolosa se dando aduzes per i cittadins più a rischio. La campagna di vaccinazione comincerà da chi ne è d'ottobre in ant e le prenotazioni vanno ben tutte se dai 12 d'ottobre in ant. Con questa offerta può tutte e tutte lasciare fare la provincia, lasciare fare la variora di ban e con questo la provincia mantiene il numero di chi lascia fare la variora contro le scoglie. Questa è l'anno passato, il Sud Tirol, il 12,5% di tutta la popolazione e il 38,5% per chi sura i 5 anni. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda a livello di vaccinazione il 5% per cittadini e cittadini sura i 5 anni. Non posso lasciare fare la variora sempre in prenotazione di 12 centri di vaccinazione dell'azienda sanitaria, però i dottori di famiglia, i dottori di mitungs e le apoteche che hanno aperto la campagna di vaccinazione. L'inflazione del raggiunto dell'euro è aumentata nel mese di settembre del 3,8%, che viene scelta dall'Istituto Statistica Eurostat. Da agosto c'è un aumento del 3,2%. La ragione principale, pur aumento, è l'aumento del costo dell'energia, di ben il 18,8% in più rispetto al mese di settembre dell'anno passato. Aumento che potrebbe essere in modo più sotto pressione finanziaria la popolazione e per calare il sviluppo economico del raggiunto dell'euro. Con il bel tempo, il treno scolare sorteggia che va a scuola con la roda, in cecchi più piccoli. Simon Moroder da mane doci cal vain fat por tipite plö segurazza.
4: Danta lutz da dumang i domaranda isi da doesun streda ischuleisk va o rua da scola, ape ocularoda. Tres calcli fo un gran movimentauti i el priculaus moversun streda. Danta lut priplupitli la scola elementera. Audio un Vilma Koschner, coordinadora della scuola elementare a Durtigei.
5: No, savon che la scuola è una luogia o la clichale in grum da traffic, lì in la strada strana, perché il dante aluta sensibilizzano i genitori zanga, della sciora i mutons più da lontano della scuola, lì in questa mandana lettera, chi da sa scane ora la via stazione, per esempio, lì super il troitlo, la colda moreda, e poi facciamo anche il progetto della scuola, o la che va tematizzare la sicurezza.
4: La sicurezza sono strada in argomento di qualche van rujna, di scuola in cesso in comune. Armin Lachschneider, assessore del comune.
6: Dante lut prepitli mutons, e la sicurezza sono strada nia data for, naus un angel problem del comune, che naus non al momento puoc vigili, e calia un problem, a già che il fos de bujang da dumang da vestron puet long, ula che passa via na strada, pur trup un zanga gons puoc plu non me plu un nonno vigile.
4: La risas per cada la rodas che nao de pant l'an passa sono iauros de strada pito a segurezza. Il Kulaurin is lavata giù, e te de plu luoges manchel.
6: Jacques, ang eigentlich musu chale cike je ududant dal codes la strada. Je dut monia gons clair brosang pra la scolas fajons. La Viarezia tlo su pra la scola, calas de pajons an juvirati la prossima ina.
4: Nezadit Armin Lachschneider, assessor de comun.
2: E non ci abbiamo comunicato i sindacati giornalisti della RAI, che riguarda il crebus al piede. Le giornaliste e i giornalisti della RAI si impegnavano per la prevenzione e la diagnosi per tempo del crebus al piede. Il mese d'ottobre è il mese internazionale della prevenzione di questa forma di crebus. Ne si ricorda tan importante che è da cercare la sanità personale e da salute di programmi di screening e prevenzione. Se la diagnosi riguarda assai la probabilità di avere il crebus al piede sarà il 90%. E non ci abbiamo nulla dal meteo. Una pressione alta non sporterà domani un tempo stabile da terti ste. Al darà a surare il concilio in generale di Sarain, dopo sarà di sfante il cerio alto da domani. Le temperature di paese delle svalate la dina sarà domani da 4 a 7 gradi calde più basse, che anche calde più alte potrà raggiungere valori d'entro 15 e 19 gradi. In scesa un zero vale a fine del notiziario. E chi lo vale esaminante con la programmazione la dina.
3: RAI Radio Ladin. Fac avvenimanc entra unides. Approfondiment.
7: Buonasera e benvenuti a tutti. Al microfono vi saluta Monica Kelder. In cui ulongs ve manet il cuore della natura. Ilo ulakl bosch ne je meidl dut kiert, mas im plenasch de sons, fures, flutrne i uges de uciei. Nosch gest, dan kui a kultivana passion, ke la kumpanieja bele de kankel vorwantel mander. Da pitl ovlen paraschkute su i auserve dut cirks muvorwantaur al ite. Bel plan, allen cempara adisch franziela sortes i la uges di uciei. Kungel temp allen cempara ai fedor. Dai blu pitli ucetl bosch un king al maestaus gial fusk. Kala passion je cresciuta e con gran pazienza e con si apparat da fotografie al passa eures e diesen tiers a hospitel dramumant. Kal u la clucel se lascia udai te na situazione particulare, te si bellezza e te si ambient naturel. Un sci al pedu fotografie uccei de rapina, sortes reres e mumanc la vita salvera, che me puc alla fortuna de pudei udei. Un quei, ulongs la sce contessi storia, la esperienza sclavivu e coc la natura pomon maruie chixa da la scute su e da respete. Banguni, i de grado vestr tlocum naus a Georg Demetz de Sule. Georg, uni passion angst cumanciamant. Per te, je cal stat la natura, cung il mund, di uciei che te ha accompagnabe le ctforzen del mander. Canca te pensa de revirs at infanzia, co je panasciucas liam cung la natura e cung i uciei.
8: Da giovan soi fel pastor e foi samont di sta, un doi manch, poi lo foi scialli da saul, com os bestiame e por lá vejo mesmo de lute que se move e por já o mesmo chique cães chique clauter por algo um chiblanca chiblanca clauter quando vejo em si a espaço por na vejo de chique jola e que depois ter já que na action três da cuche em si lá por vejo mesmo de lute chique se move e por vejo mesmo da entrada já o cuche que não tenta não vai ganhar tem que de passagem ou de duni sorte de pu Čanti 40 sorts tuči. I mi smo šta dings da udaj i po nas, i mi mi su kala da mislim će fotografe, ali ova po nas i...
7: Tu kuntove zange, omove zanje da dit, ka ta žive si fažove zel paštor, kun ti fredeš, i žive super rešir za?
8: Ima rekordek, da je zan kul bištjam super rešir za, da je šuda, a paštura, i lom rekordi mi smo ka naudija ki žuče, Pakala, tipo prong, mesmo a fedor uche, com cal o dos pon la mi vivan, contra slasholok.
7: Slashong pia?
8: No piano. Calino na outro tema, no. Sama que, Klaus, ela já olhe da autonjança a pia uche, no. Pia zaisli, kimpli, literova, no. Cal fajou an tauta, um rum, fajou an schlagli. Ponaglio un livel piam, rai, mozdulos, i zaisli, i kimpli, i dan shuda, ni vi no la sheji. Li je metto nid in vjern, no, i dan shuda, ni vi no la sheji ora.
7: Zang is dit, ktis kumanča a usr ve, dut či kas muv, tla natura, i škutesu je una na kosa. Im pare, daš francir, i kredej, i učje je nautra. Ko esam parai, daš francir, i tanda sortes, o če sortes, il pa daudai?
8: Ma da udai come un cicchio mozulus lo in alguna sorta si pone il dal bec un crouch già jolos che va to i broi giù di langs lo cholon pro coque e svajo i broi to loit i granier il col no po bai po ascondo ja udai un veloce sto udosnia pona fajondo cible dol e pona libro da lerpo dos
7: I kankung passa tanda tamtla natura ili mumanč kreštatel kur trups. Neskunta sa da ti esperiences čik tis pudu srve, li bjej mumanč i čik te a des plažu?
8: Živija u srve la fila drasa, žak u loj la bine la fila drasa. I son žito akor ongadic i poča loj la su virs de kulač ilo in tel parej. I ilo abinora tl feško asem šparej. Po udajk, da dugun vjers na roj premec, žak je kšparaj de lašta, no. Po son su, di da duman, to v lanuf son rasu ili son kulač, me iškundu, a udajš lvena da leh in caul, ki da žas saura. Po je špitan, ki in la katra, la činki dom zdi. Po ga ime psa so obašta, da musiš je ora. Son žin, ten nautra pošt, i po na lom, msoj im laše žu, oj pija na korda, po folen tel pit la terrasse en chic un patch i poi pdu de sau railo i me mettre sous la paracilo i ponia e nia i gain i roi de l'air que mi mut quel fort dans la sies da saira i roi de l'air i poi dit mazan son stuf que dans son clo dut di monian cauduno i poi dit plusieurs sti statlo en kinazan pour acheter jour mo i poi son sta ilo i al fort do me i pongal in dis ma zan il to sota me con la sorriccia tel bec sta fila drassa. E calcolo a finale di, i loi da me li più la fotografia, calcolo dalla nuova sera. Fuori isto il sorel che c'è da giù, e diventa una bellissima foto di che succede. Mi è predita in giù che mi sono aspettato che gli ho assolde.
7: E cash forse un di bia in moment, o una bella esperienza, e c'è ta appa di splaggiù il più?
8: Oh, calcolo sta, che sta andando giù da. Krivi il pakalan fosk, krivi bel da jani, lakle feškoa. Kali tam krija bine, i kštan dan šu da som go ovo kova sam pira, ilo su il vjas lakam vajit pred troj pa jan, ilo fol kiž lang sač, kiž taj pejit al kajfr da la škorca. I ilo in gani u dubke kš pakalan, škom čo afe koa ilo, kal foa de favre, kol škom ča ilo a džbužek kš lang. Dobam, Že mi smo oranči, nedalena, čale, pona v doj, kakl žmicola štels. I po soja špite, kink škmoča fekova, no, je kal samo ga ime intendu, da nal plus guri vrža, ki ime intendoj, ka il mandi la Bible si barata giù uni 2 euro. E infatti pongalen stant un duc so smia i belli pitti tlo i zanci come la vigile pon la son ora di poi puto fotografieren i fa un pittl film cocche la unia da l'erc i vigilò che spitli ma che schwa da una pert che fa un pupu da lunch pon le mei psa dan muss i un'ora roche mi dis da l'altra pert il rosse pu da ugin me che lo fa un lang dan su i pon mei psa ma che ma to le pena sia i manarin po il tai pon la son ora doi dis do i e allora l'ultimo paur che va a essere da troppo paian che lì è l'ex spion del bosco e poi da mandare poi dite ma che è nel lungo da un pazzo che vuole si tagliare no per la voce del pan no poi è che si cagia che è ti sui poi mi sui taglia lì ma ste per questo titolo e poi sono su poi fai che ci lanci giusto in fondo poi sta il boschiera lì I kei vor I diese Dant die Luplu init da jo langs I mir se mei psach kisch wenn au reilo no schnot die lass sie dit I ma da ja genau schlank la ko schlank vor zum fonds I bitli vor zum fonds verlier sta schot den pass findet nie un vor kpa jung wie warmo I du ko la vela ji a jou mal avec le kel e chala pro la loss uns mei plus ita ja ke Il dira plus ouvre la nia, que l'île vol puis les tirs qu'va m'entendre. C'est tout parce que ça.
7: Tu es un chef à une expérience à culturel fosc, mais vous n'êtes content. Il l'a eu pas quel succédu. Il casse-t-il pas pour ta pro? A fait un moment tant particulier pour te.
8: Mais ils sont tous sur le jeu officiel. Vers de soleil, le vient et puis lui il a l'autre aperçu col rodela. I loit il ki dienst per la Lvinus, no? I japeda ke il pol njal fusk ke chantoa. I ish kum chal fedo, I poi duk la rispondo da san, I pomej nia ka, in gaia saltol ka a pe, nia julan, ka interessant, ma ka jil pa da lunch. In gaia loit dan me, ma un tel bel jal, fo un vel jal, ma sa vestra ke un duron ier ki un autre jal, ma nandri lo. I sta gros flot.
7: Nes fiches sa tu dol, Jal, tlo, dan al mikrofon? Nes fiches sa tun che da ungo laut de kiu ci ei ke jetl bosk?
8: E, je im pul problema di an koi ke im su fei danzen ovs. I do ka ne buto la nier pludra. Po ti oi bandier, du to da i danz. Bin immer mei stand die Fegel noch zu machen.
7: Ma un o lauter de garata de segurmo.
8: Jung la

0: d'importanza, Anxas cominciò a fare uccidere e a fotografare i momenti più particolari della vita salvera. Per lui non è niente la fotografia che conta, ma tutto quello che è tanto e do. Cosa aspetta, scuote su, osserva la emozione di vedere la natura. Quella che è una fotografia produce altri, possa anche diventare per lui la memoria di un'esperienza unica, di un momento che non viene niente sgondoiato. Georg, una gran passione ti ha portato a un'altra, quella della fotografia naturalistica. Come ti sei non si è inante di bei momenti che ti passa. Il ne fa niente più osservare che ti su, ma ci vede bene più una situazione, una emozione, un momento della vita salvera che può essere capitato da un momento di solo. Cosa è per nascere questa passione per la fotografia?
1: Mi muto per giocare al palais e per chi mi sa il menino, poi per un apparato da filmare. I porto lo su cocl fesfol i cocl sincal ti mostre cocl sa stiele di cocla i po fol moment ca a cluses la che fa una pausa i posso si su vir de cufilan i pona i giura da lech integran ucel beste ma zan chip a mai cash poi la parat per il clot abamente il pitli poi leito su i can son va casa i chala i poi ducle folegua a cufilan calma sa po gons na gamma roia. Dann klaute ich komm cha fotografie filmen die de kompra un apparat i pon en butola ni drei pon pum succiale do i pon sam ja che fotografieren uccel muss avest de botta noi a prabine schof poi duk to trata de abine apparat la va sam abine te uccel e duk muss a gia osserve i kal niapuk. I think to those, then Claude, tel post, capitale. I pop those in Genecas, Squander, Yaspite. I think those lang l'objectif, cul saute down, butolania. In Chile, malam, if mischummel chai, porcal, if ma boom, rum de te moment, schlacke, la ma butai.
0: Nesconte sarapò de ti esperienza con leguies de val, tes passadisen tirs aspite clicchiet, la trata situazione per prudeiles fotografie. C'è te dava la forza da spite con tanta pazienza.
1: Che c'è un po' che segna, un altro va a piepesci, che lo mostra anche a spite, che il peait. In Cile il agì a fotografare, e lo, che è fatto che il collegio, magari sono stavia, donna del, che nel Santa Guagna sono Gesù, un idì. Dalla nuova damsdì fai lassù, e poi mi sono scuola, e a spite. Samen per la binè mus matrzeca cioccolata bancai per l'unia un grum d'altri uccelli, l'unia la giajola e con la cings, o dos unian anche il sprevel della giallines. E d'altri uccelli, i cocchi si strittò magari anche loro. In Cile passò il tempo, mi avevai il teoria, no? E samen che a fe un'ilegua, che rua il loco, la ronda gran pazienza, e che lì sta per gli ultimi due dis, e la capitella. L'ottantando agli altri uccelli, non vanno secchi. Io sono la unità di stocca che ho in tuora, lo lascio il topea che giol. Lo passò la viescna sluppetera, bella matta. Lo dò in una libra di stup, e poi si infola in no. E poi si è intendo che la linea buona del topea, e poi gli dò e la giurì da qua a 10 ore. E lo lepe della fotografia, e gli dante, e poi gli dò la unità in un vagone, e c'è lei stoppia questa. E poi lui fa un film, e poi lui il film ha lasciato che il flow motion a dire la vecchia cosa passa. E quando mi fa il bello, c'è lì, il tempo passò a tanto, a giugno, lì in relax.
0: Ci ti metti a un po' di charme?
1: Eh, mi sono messo un po' di charme, insomma.
0: Tu hai detto che mi sono scondato, cosa hai scondato, da risango partì il freddo?
1: Perché su passa 15 kg di roba, un gran rucksack con gli obiettivi, e insomma, la gioca, ad inverno. Mi sono stressato ai griffi, già che sono giù su e lo, sotto la palotta e lo, la che c'è morto va su e lo. E poi ho preso anche una corda, perché altri anche un giorno giù, mi sono trovato una sbriccia ora. Quello ho appena una corda fuori per una monta coi, metta l'uomo tra gioia dalla corda.
0: Per fare i piccoli sono tu?
1: Parlego io in Cile, da Ciuda, tanto sta sui uovi, si vanno ai piccoli, poi il 1 agosto, giallo l'ora, e poi resta chi intorno a del, e un po' di danno, tanto San Nicolau, a del, vanno il tavo i tre, perché il piccoli fa niente, perché si fa bene, che il ciaccia è, che lì in Cile. Potrat ho fotografiert magun an i dant ich lo potrat fotografiert mi mut sagt mi mut lo

0: Orangen pour la passion, pour la passion. I for all gita i cal lo fotografiert il jaun pour ponce la uge, ponce bellanga.
1: C'è te da pa plus valor a na fotografia? La rarità, la sortes o l'emozion che resta da dite dove hai vivu cala esperienza?
0: Ma più che altro la grazia di vestro stabon di una bineum e una bella foto blu cielo, però il fatto c'è sorte lì e che io ben garata un po' un bagun oggi.
1: Ma tu sei questa fortuna a fotografare una ciafita rara per tu darti già un wald or oile, no pa? E che gli disgusta una gran soddisfazione c'è a parte significare per dei laudei.
0: Ma che gli sta ganzicchio bello. Già che io du che uccello giù lang che ci vado all'otta sera, la gioia del sorrore, il bel tempo, e poi mi sa, ma ci uccelli, per me cash. Poi il giulai lo, a Manondri, poi lì ho detto, ma cash stai per una ciafita, ma io ho i pia, non nia, io ho i pia di un apparato, non nia. Poi sono giù il didò, sono montati all'ospitale lo, dall'otta, cash stavo a una coa, e poi mi sono la vigile i pitli, e poi giù il lo, ho spray a un metro d'altezza, Poi più la sorrisi, poi la udosta, già virsta la coa. Questa è buona fotografia, è un gran bello, la genie. Poi la passò via con la sorrisi anche, è forse che è bello. No?
1: Tu hai un bel archivio di fotografie, mi immagini?
0: Sì, è che è un po' intorno a 60, 70, 80, una re. Tutta la sorte, è il giorno di calcio che mi garate, no? E più è interessante, è lunga. Per tu darti, dici, il 9-teter. Il 9-teter che è... Un uccello emigrea dall'Africa e dal sud avanti al sud e fece quattro da noi. E quello è un uccello che è un flink, fece un momento maggio, che è per kefri, saiocci, e fece sui spinacci. E poi va la città, fece quattro e fece per anche i sorrisci. E fece una rama, che qualche uduilo fa una scena del fauc, del fauc mat. E a fece questa sorriccia, questa rama, che avesse la rama del fauc, che è presente con debole. Ma lì sta buono, un filze su questa rama, e poi unire i pitli a mai giù questa sorriccia. E che le potevo fotografare. E che le secche con questa rama, la potevo trovare.
1: Con la migrazione di uccelli, c'è una sorta di osservare il passaggio. E can io la vedo osservare il passaggio di uccelli che migrea?
0: Il più vecchio è l'uccello della rapina, no? Lo è il più sorto, no? Che da sciuda vesora la jong un scilapo e va ex passando. Io vado per la val di Zarc, e da autun, e va ex in ordine del revers, che va sempre in giù. E cai nel più, che giù il vide hoop, e lì è un grum di sorto, no? E poi la jekisch uferläufer. Uferläufer è l'uccello che è med audite la migrazione. Che io do su Montsauch e lo dai sarotel palush o raruf de pits lo ne us rovan quatre sorts de kai de fotografe so sta bon doi sorts ma ti son ne ro apremets che toka de kai li rie da u dei i kankt leis talangu do i posim jol no fa us mel shibli posnil
1: la natura muda da anan i ki klaveja kun si wedli sin rand kund Una mutazione sei tu o tu ti bosch ti ultim sani?
0: Quello di lì un pran altro mantra, no? Anche l'uccio slash audei al dò di calci da maia. Lì l'uccello che la becca in croce, croce schnabel, che stanno fa neanche un d'audei. A già che fa di una putz. Lì neanche un grum di putz fa lì il plan di viern d'audei. I quelli in uccello che anche da maia trup da maia profeggio il coa de faure merz. Io il pa freit, i ria da capico che tel feggio tressu i pitli di quella stagione. I sci lei langa con da altra sorta uccello, i giungi anche fotografiert. Perciò da sci dici un seidenschwanz. Quel capite a me uni segna tant'anni, quel vang dalla tundra ora. I vestir vang l'ora che anche io magari ran freit, ma io da me ora all'anfe col maia. Magari la luce è un schlettan e poi venire a chinatlo. Poi venire a smaia giù e la bossa del ministro, Sabina Meiles, Gneverang. Poi si dà da itlo da nausi, che capitea magari nibbles di 30 magari in Scilla. E che gli ultimi anni si sta da udei alla Jung e son ritten, da 30 giù fra Jung. In Scilla è con troppo d'altri anche. John Naniel un grum de Kimpli da udei o Zeisli. Die de Nani u duco che passa i ratel fo Milch. I Landon en spis putchi de Guni, no che van a di co che la sajon dan Schuda, sta je bona, bona fisch di trupp coa. I van su trupp bitli, ich lie marai in tanki fisch coa wandel in Buchtan pi freiti mal, von nil me von de Manko. Kel di muda anpran. Jung probiert das Thema und Schiller und so was sie nie da dische in der Mutation geloren. Trier die Uchea, die da. Und die dische Fuch, la dann weg, weil man ja schnell krasch rauba, von der Elo, Kapitän, Kiji, Kiji, Kiji, la dann Schuda, eben Kultanta, da kann ich da fekoa.
1: In Kuejons Kapitel der Natur ne je nie mehr Welt, das Travardé, mal jen Mund, das Schute zu, da usserwe, i da respete. La storia che tu ne si scontana sa fat capica uni osservazione e uni fotografia conservean apert de quel gran patrimonio naturel che ne s'incertlea ite. De grade cura ti Georg per vester stat tlocung naus i per ne sa vei contati esperienzas. I de gra n'ce voduc che ne sa es scutasu. Anna Saudi i bona saira da Monika Kelder.

0: Ja, das erste und das letzte Wort in diesem Stück haben die Kontrabasse.
1: Sospeso, misterioso, il finale di Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, poema sinfonico, opera 30 di Richard Strauss, che abbiamo ascoltato in diretta dalla Philharmonie di Berlino con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. Sentite ancora gli applausi del pubblico berlinese. Sentite anche virtualmente i vostri applausi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché molti sono i messaggi che stanno arrivando ancora in questo momento. Devo dire che non c'è mai stato un attimo di pausa durante l'esecuzione dei brani del concerto di questa sera, in cui i nostri sistemi si fermassero, ma continuano ad arrivare commenti a festeggiare un'esecuzione potente, trasparente come questa, un'esecuzione che ha riunito dei momenti di grande intimità, momenti invece di energia come la partitura richiede, ed evidentemente c'è una questione anche di maturità biografica di un direttore come Petrenko, che è arrivato a un momento della sua vita in cui riesce ad addentrarsi con una particolare sicurezza, una particolare efficacia espressiva in una partitura come questa, che da un lato è spettacolare, hollywoodiana come il suo inizio, che ha avuto storie extramusicali importanti, dall'utilizzo cinematografico ai riferimenti in generale alla forza, alla potenza a cui rimanda la musica iniziale, ma che poi ha un percorso che invece è un percorso lungo la storia dell'umanità, un percorso da un'alba a una trasformazione, qualche cosa che ha a che fare con tutti noi, prendendo spunto dal testo di Nietzsche, e che poi la musica cerca di portare verso le vette a cui può alludere soltanto, in cui può suggerire. Questo è poi il mestiere dei compositori e di conseguenza anche il mestiere degli interpreti. Mi sembra che questo siamo riusciti ad ascoltare insieme, abbiamo potuto vivere Also sprach Zarathustra con una intensità, devo dire, non comune, grazie anche alla perizia esecutiva abituale dei Berliner, ma insomma ogni volta è un po' uno spettacolo, è un po' una sorpresa quando capita di ascoltarli attraverso la radio, attraverso i dischi o addirittura dal vivo. Stasera era un po' a metà, diciamo, eravamo lì alla Filarmonia attraverso il circuito Euroradio insieme ai colleghi delle altre stazioni nazionali che sono ancora in questo momento collegati ad ascoltare la musica, e gli applausi, oltre alla collega della radio tedesca che sta descrivendo, possiamo immaginare l'orchestra che a poco si alza, ringrazia, possiamo immaginare il rituale dei saluti guidati da Kirill Petrenko, e ancora questi applausi alla conclusione del poema sinfonico di Richard Strauss. Che cosa poi indicassero in dettaglio le varie parti, una cosa che si può lasciare serenamente a ascolti musicologici, ma quello che la musica riusciva a fare arrivare, cioè questa ricerca continua, questa illustrazione del palpito umano, questo mi sembrava invece estremamente evidente, e è sembrato ai tanti ascoltatori che ancora in questo momento da tutta Italia, e non solo, perché c'è chi ci ascolta in streaming da diversi paesi oltre le Alpi, stanno continuando a commentare e a festeggiare con noi. Sento però gli applausi sono scemati, quindi adesso andiamo a separarci dal collegamento Euroradio, quindi ufficialmente finisce il nostro cartellone. Voglio ricordarvi però, sono le 20.08, una quarantina di secondi, che come sempre anche questo si può riascoltare per 10 giorni sul sito di Radio 3 Suite, sull'app RaiPlay Sound, e che domani ci sarà un cartellone di natura diversa, molto più leggero se vogliamo, si intitola 5 pezzi facili, un concerto che nascerà in diretta nella nostra sala A qui in Via Asiago a Roma, storie reali, surreali, fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Ne abbiamo parlato brevemente ieri, è un concerto che nasce nell'ambito di Piano City Roma e vedrà protagonista Michele Dall'Ongaro insieme ad Andrea Lucchesini, pensate, e con la partecipazione di Valentina Pagni.

0: E ora ancora Nicola Campogrande al microfono di Radio 3 Suite e vogliamo parlarvi di una mostra che si è aperta a Mantova, Palazzo Te, si può visitare fino al prossimo 10 gennaio, si intitola Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio. È una mostra curata da Barbara Furlotti e da Guido Rebecchini, della quale noi vogliamo parlare con il direttore di Palazzo Te, che è Stefano Baia Curioni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il tema è particolarmente affascinante, la natura l'abbiamo intorno, con la natura ci siamo confrontati come donne, uomini, artisti da sempre, ma poi a un certo punto succede qualche cosa nel Cinquecento.
1: Sì, il tema è attuale perché ci stiamo confrontando in realtà con ciò che la natura cerca di trasmetterci anche oggi. Nel Cinquecento accade un plesso particolare perché le scoperte geografiche, le trasformazioni, come dire, complessive della conoscenza fanno irrompere sulla scena europea delle evidenze che in qualche modo rompono lo schema precedente tardo-medievale di pensiero sulla natura aristotelico e impongono una nuova concettualizzazione della natura, quindi di fatto una vera reinvenzione della natura. E questa mostra mette a tema questo passaggio, che peraltro è già fortemente presente negli affreschi di Palazzo Te. Siamo partiti da lì, ovviamente, per immaginare questa mostra. E a Palazzo Te si vede la natura in moltissimi ambiti. Di fatto il palazzo nasce da un terremoto, quindi già un fatto naturale fondamentale. Qui in mostra abbiamo questo bellissimo arazzo disegnato da Raffaello, che viene dalla Cappella Sistina, con questo gigante che batte i pugni sulla terra e crea il terremoto, che è stato di ispirazione per Giulio Romano per disegnare la Sala dei Giganti. Quindi la natura proprio è un punto di partenza per il Te, e poi si dispiega in tutte le sale ed è rappresentata con molta esattezza: le tigri, gli elefanti, i cammelli, però è contemporaneamente la natura così esatta è anche una natura in cui abitano gli dei. Quindi il Palazzo Te all'antico è, come dire, l'oggettivazione moderna che in qualche modo si tengono per mano, e su questo filo abbiamo costruito la mostra insieme a due bravissimi storici che sono Guido Rebecchini e Barbara Furlotti.
0: Ho letto che l'avete organizzata in zone tematiche, 7 parti: creare, distruggere, sentire, riprodurre, conoscere, stupire e animare. Adesso non dico di farcele visitare tutte perché mi sembra complesso, però entri in una delle 7 e ci dica che cosa si vede.
1: Io posso dire che si vedono degli oggetti meravigliosi, sono più di 70 oggetti. Le posso dire che si apre con una meravigliosa statua romana che rappresenta la natura così come era, come dire, in qualche modo evocata nella tradizione mediorientale, quindi questa statua ieratica piena di, col vestito cosparso di animali, con queste seni, no, forse non sono seni, forse sono testicoli di toro che in qualche modo presentano la fertilità. Quindi si parte con questa idea, con questa presenza di natura generatrice, che poi si riflette anche in altre, nella statua che di Fontainebleau di Tribolo, che copia questa statua, che poi anche presenta Palazzo Te negli affreschi. Poi si prosegue nel momento in cui Leonardo prova con i suoi disegni fantastici a rappresentare, a interrogarsi sulle catastrofi naturali. Leonardo rappresenta una tempesta, per esempio, che schiaccia a terra uomini e cavalli, li travolge, però contemporaneamente è ancora abitata da volti di dei. Quindi Leonardo, pure nella sua tarda età, quando disegna questa composizione abbastanza incredibile che viene da Windsor, comunque tiene insieme i mondi, no? E poi si va avanti con le Wunderkammer, con l'intento naturalistico, che però è sempre nel Cinquecento, come dire, non è ancora la natura completamente oggettivata, è sempre una natura che ha qualcosa di magico dentro di sé. E si finisce con gli Arcimboldo, con la giocosità misteriosa e un po' mistica di Arcimboldo, con questo Caravaggio che è un bacco malato, quindi un bacco che non sta tanto bene, questa tradizione antica che si scontra col moderno, e poi con una stanza finale in cui la tecnica consente di animare gli oggetti, cioè consente di dare agli oggetti la qualità specifica della natura, che è il movimento. E sono gli automi, sono degli automi d'oro e dorati che arrivano da tutta Europa e sono seicenteschi, sono fantastici. Quindi è una mostra che ha davvero tante sfaccettature, che merita così un'attenzione particolare, che tocca sia la dimensione fantastica, che la dimensione scientifica, la dimensione del gioco, dell'ironia e anche della paura.
0: Stia con noi ancora un istante perché mi piacerebbe approfondire alcuni degli argomenti che lei ha messo sul tavolo, ma prima mi piacerebbe anche farle ascoltare in che modo si giocava con la natura nel Cinquecento, in che modo lo faceva un compositore come Josquin des Prez, grandissimo polifonista che era capace di edificare cattedrali sonore raffinatissime, ma che è passato alla storia fondamentalmente per aver scritto questa sciocchezzuola intitolata El Grillo, e gioca proprio sul piccolo animale.

0: E questo grillo che riesce a cantare a lungo, che tiene longo verso, che non si stanca mai, che occupa le nostre orecchie, è naturalmente una possibile metafora di tante cose, anche un po' osè, se vogliamo leggerle così. Stefano Baia Curioni, sì. Mi piacerebbe in questa oggettivazione dell'animale, lei parlava prima di oggettivazione della natura, in questo, no? Questo gioco di trasformazioni, rimanere con lei ancora un pochino nella vostra Camera delle Vittorie, nella sezione animare. Lei citava prima, sì, Automi e Protorobot, sì, che sono sulle pagine di tutti i giornali ormai quotidianamente, ma che cosa c'è esattamente in mostra?
1: Ma diciamo la scoperta e la messa a punto, diciamo, del meccanismo di orologeria nel corso del 500 sbocca poi nel 600 nell'invenzione di animali che in diversi contesti operano dei movimenti che possono risultare inaspettati. Lì, per esempio, c'è un grande struzzo con quattro orologi sotto che, a seconda dei movimenti degli orologi, strabuzza gli occhi, apre le ali, alza la coda e la allarga, quindi ci sono dei movimenti improvvisi che il domatore cerca di trattenere ma che non riesce a fermare, che si manifestano con il cambio delle ore. Oppure c'è un cervo che è bellissimo, che viene in realtà una diana, che viene dall'Ambrosiana, che serviva per bere. Sostanzialmente questo piccolo robot veniva caricato sulla tavola, si muoveva, quando si fermava davanti a un commensale bisognava che il commensale gli togliesse la testa con le corna, bevesse il vino che c'era dentro, rimetteva il vino e poi lo riavviava e qualcun altro doveva bere. Era un gioco del bere, no? Fatto con questo bellissimo oggetto dorato incredibile di una manifattura raffinatissima. E questo poi è la cosa interessante di questo 500, che è diversa da 600, cioè c'è proprio un'unione, un sincretismo tra l'antico e il moderno, non è ancora squadernata, come dire, cartesianamente la resistenza, la natura come oggetto, c'è ancora come un senso del mistero che diventa fantasia, diventa gioco, diventa a volte, come dire, cartesianamente la resistenza, la natura come oggetto, c'è ancora come un senso del mistero che diventa fantasia, diventa gioco, diventa a volte paura. E

0: incredibile.
1: Il fatto che lei citi un capolavoro, dei capolavori, Stefano Baglio Curioni, mi fa pensare che questa mostra, come molte, forse quasi tutte le mostre che si allestiscono con un po' di sale in zucca ormai in questi anni, non si limitano ad esporre dei capolavori. Una volta bastava, sarebbe bastato, anzi bastava, tout court, c'erano delle bellezze, si andava qui, là, venivano prestate, no, quello era, le mettevo in mostra, avevo una serie di cose, sì, potevo riunirle tematicamente, più o meno, le mettevo in mostra. Oggi non basta più, non ci accontentiamo, oggi abbiamo bisogno di raccontare,
0: credo,
1: imparare.
0: Che ci sia un,
1: ci dica.
0: Ci siano vari livelli che si sovrappongono. Poi alla fine, soprattutto i curatori qui hanno avuto la capacità di toccare quadri, ma anche piccole sculture, ma anche calchi, ma anche manufatti, ma anche coppe, ma anche mazzi di fiori di ferro. Cioè hanno messo insieme tante dimensioni dell'espressività cinquecentesca, ma tutte mantenendo un livello altissimo e avendo la capacità di creare dei dialoghi tra i diversi oggetti. Quindi in realtà nella mostra non ci sono singoli pezzi da guardare, ma c'è proprio un controcanto, c'è un sistema di risonanze che è bello scoprire, che desta, come dire, un po' il senso della meraviglia. Questo rimanda al compito, credo, delle istituzioni che si occupano di patrimonio, che non devono solo far ricordare delle cose, ma devono anche, come dire, un po' suscitare l'inatteso. Cioè occorre che il rapporto con la memoria si confonda anche con la rammemorazione, cioè col venire alla luce di ciò che non si ricorda più, con delle piccole epifanie che per certi aspetti aiutano anche a ispirano, ecco. Quindi il rapporto col patrimonio può diventare fonte di ispirazione e non tanto di identità quanto magari di trasformazione. Questo sarebbe, se vogliamo, la grande ambizione, no? E quindi queste mostre non sono tanto mostre che hanno a che fare con la storia dell'arte di per sé, diciamo come scienza, no? Ma sono delle mostre che sono orientate da storici dell'arte molto bravi, però a suscitare delle domande, a suscitare delle esperienze non attese.
1: Che ausili ci sono per il visitatore? Avrete preparato un'audioguida? Ci sono dei pannelli esplicativi?
0: Sì,
1: come si visita questa
0: c'è
1: mostra?
0: La mostra si visita facilmente, è integrata con Palazzo Te, perché prima si comincia a vedere Palazzo Te, si scopre la natura nelle sale affrescate, nella parte, come dire, erotica del palazzo, in amore psiche, poi andando avanti, e la mostra lavora intorno alla stanza dei giganti, quindi è prima e dopo i giganti. L'audioguida include gli oggetti della mostra e ci sono poi dei materiali anche scritti. Abbiamo immaginato anche un supporto per i non udenti, abbiamo immaginato dei percorsi anche dedicati a chi ha delle difficoltà cognitive. Quindi insomma, ci sono, oltre a delle visite guidate, quindi ci sono diverse aree di lavoro che stiamo frequentando, e adesso abbiamo aperto una linea di lavoro importante con l'ospedale di Mantova per dializzati in pazienti affetti da Alzheimer. Quindi lavoriamo molto osservando come il rapporto con l'arte possa anche davvero migliorare la qualità della vita.
1: Certo. Percorso per bambini nell'audioguida, lo avete?
0: Sì, c'è un percorso per bambini che è strutturato soprattutto attraverso dei materiali cartacei, che sono sia in inglese che in italiano e che sono stati preparati apposta per mettere in luce una serie di domande, di giochi, di attività dedicate ai bambini.
1: Perfetto, insomma, sì. Non ci sono pretesti. Cioè, chi non va a Mantova entro il 10 gennaio a vedere questa mostra proprio si deve sentire molto in colpa.
0: Sì, o fa una scelta così, insomma,
1: kamikaze,
0: va bene, tutte le scelte vanno bene.
1: Stefano Baglio Curioni, direttore di Palazzo Te, dunque responsabile di questo Inventare la Natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, che possiamo visitare a Mantova ancora per alcuni mesi. Mille grazie a lei per essere stato con noi, e buon lavoro e buona serata.
0: Grazie, buona serata, arrivederci.
1: E noi ci ascoltiamo Le Chant des Oiseaux, il canto degli uccelli di Clément Jeanquin. Siamo ancora da quelle parti, insomma, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, i primi decenni del 500, in cui ad esempio si poteva fare musica imitando i canti e gli effetti e le risonanze ornitologiche.

0: Ma che meraviglia questa esecuzione dell'ensemble Clément Jeanquin de Le Chant des Oiseaux di Jeanquin. Avete sentito le parole che raccontavano di quest'alba che arriva? Amanti, attenzione, si sentono gli uccelli, il sole si sta levando, dunque vi dovete separare se vi eravate nascosti nel corso della notte. Questo era l'alba per il Rinascimento, un brano che bisognerebbe ascoltare, non so, almeno una volta al mese, perché mi sembra che faccia bene alle orecchie, al cuore e al cervello. Certo, ci ha tenuto compagnia fino alle 22 e quasi 31 minuti in questo istante qui a Radio 3 Suite, quando vogliamo raccontarvi di un'altra mostra che si è aperta a Milano, alle Gallerie d'Italia, e si può visitare fino al prossimo 7 febbraio e si intitola Libere, punto esclamativo, 1946-2026, le conquiste delle donne. È una mostra fotografica che racconta, come potete immaginare, le battaglie, le trasformazioni culturali che hanno segnato il cammino verso l'emancipazione femminile, ed è stata curata da Renata Ferri, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere con noi. Sono, credo, una cinquantina di foto quelle che avete allineato per raccontare questi 80 anni di storia.
1: Sì, sono 50 immagini, ma in realtà è una mostra che parla più lingue, perché c'è la fotografia sociale, la fotografia d'archivio, che viene dall'archivio di Publifoto, acquisito da Intesa San Paolo ormai 10 anni fa, un grande fondo di 7 milioni di immagini, quindi un archivio vero della storia d'Italia. C'è dentro questa composizione, questo allineamento, come l'ha chiamato lei, c'è Gianni Berengo Gardin, l'ultimo, cioè, l'occhio del secolo italiano, certo, l'ultimo grande fotografo di strada, come si dice, o fotografo sociale. C'è Paola Gosti, un'altra grande storica fotografa del femminismo, che ha documentato proprio quella stagione. Quindi è una mostra che parla la stessa lingua per quanto riguarda le immagini appese ai muri, che sono, come diceva, 50. C'è poi un'opera di Marcella Campagnano, una straordinaria artista, che dal 74 all'80 ha fatto questo lavoro, viene chiamato stage photography, cioè la fotografia allestita, messa in scena, in cui fotografava le sue amiche, le compagne del suo collettivo, vestite con i ruoli delle donne. Questa mostra parte dal voto alle donne, dal suffragio universale, e, diciamo, ci accompagna, come dice il titolo, nelle conquiste. Poi le conquiste vere delle donne sono state il lavoro, l'uscire di casa, l'istruzione, occupare lo spazio pubblico, questo è stato. E quindi ho cercato di raccontare questa presa dello spazio, questi corpi che escono dalla casa, dall'intimità, insomma, dall'essere confinati invece alla conquista del mondo, del fuori, che passa attraverso, soprattutto per l'esperienza che ho fatto scavando negli archivi, che passa attraverso, moltissimo attraverso il lavoro. Certo. Ma oltre a questo, questa mostra mette in scena anche una timeline, possiamo chiamarla anche in italiano cronologia.
0: Grazie.
1: Che la collega Valeria Palumbo, che è una storica giornalista, ha raccontato dal 46 80 blocchetti di testo, che proprio abbiamo allestito in parete, che raccontano le conquiste anche legislative, perché le conquiste passano da quello, non è che solo chiacchiere.
0: Certo.
1: Le leggi che sono cambiate, come sappiamo, appunto il famoso reato contro la violenza sessuale, che diventa da morale alla violenza, poi adesso il DDL Buongiorno, molto controverso, sul consenso, quindi tutte piccole conquiste e anche legislative, proprio l'ingresso delle donne in alcune professioni, magistratura, polizia. Quindi Valeria Palumbo ricostruisce tutte queste tappe insieme anche a degli eventi, appuntamenti importanti con la storia, appunto la letteratura, il cinema che ci ha cambiato, no?
0: Certo.
1: E poi gli stereotipi cambiano anche identificandosi nelle eroine, nei personaggi vincenti, quindi è veramente un viaggio, diciamo, che dura 80 anni, quindi quasi un secolo. E poi, e concludo, questa mostra parla un'ennesima altra lingua, che è la contemporaneità. Cioè, la fotografia è cambiata, la fotografia dal bianco e nero è passata al colore, dalla pellicola è diventata di pixel, e Ma è cambiato anche il modo di fare fotografia, non c'è più il fotografo di strada, siamo tutti fotografi di strada con i nostri smartphone. Quindi la fotografia è diventata sempre più una fotografia di ricerca artistica, di introspezione, di investigazione delle questioni esistenziali profonde. E quindi in mostra c'è anche una stanza dove dentro ci sono sette piccoli film, chiamiamoli. È una video installazione con sette artiste che contemporanee, che ognuna in 3 minuti di video installazione fatta o da immagini fotografiche o da video, raccontano degli aspetti della vita delle donne o di loro stesse. Quindi è una mostra piccola, ma con molte voci che fanno una piccola polifonia, diciamo.
0: Certo, ma immagino, Renata Ferri, che sia stato molto complicato selezionare 50 foto partendo dall'archivio gigantesco che lei ci citava. Mi chiedevo qual è la prima che lei ha scelto, in che modo ha voluto raccontare il 1946, che cosa si vede nella prima foto della mostra?
1: Allora, primo, selezionare è sempre un'operazione chirurgica dolorosissima. Come ha detto lei, tirarne fuori 50 è stato veramente difficile perché ci sarebbe da fare una storia meravigliosa, enorme, veramente gigantesca. C'è talmente tanto materiale. La prima foto in realtà sono stata molto didascalica perché la storia ha bisogno diciamo, di essere raccontata con delle date precise. Quindi la prima immagine sono le donne che vanno al voto, il primo voto delle donne che è il marzo del 46. Non è considerato il vero suffragio perché sono delle amministrative, quindi è un voto parziale, il grande voto con cui normalmente identifichiamo il suffragio universale è quello del 2 giugno che
0: Certo.
1: unisce le elezioni al referendum Monarchia Repubblica dove andarono 13 milioni di donne, cioè più degli uomini, ci fu un'affluenza delle donne che non avevano mai votato del 90 per 89%, quindi una roba altissima. Pensiamo adesso quando contiamo quei dati, quegli exit poll e siamo sempre angosciati da raggiungere, no? Quindi pensiamo a che entusiasmo c'era, no? In questa opportunità di partecipare, di dire la loro, di fare qualcosa, cioè di essere parte attiva, quello è stato poi il suffragio. Però la prima immagine sono queste donne un po' impaurite, con questi volti profondamente scavati, scuri, è un'immagine anche un po', se vogliamo, di povertà, di un'Italia difficile che è appena uscita dalla guerra e sono lì sulla soglia di un seggio con le forze dell'ordine che controllano e stanno lì con il loro foglietto in mano che devono entrare, ma incerte perché non sanno nemmeno cosa fare. Ed
0: Certo.
1: è appunto la prima immagine, marzo 1946.
0: Senta Renata Ferri, provo a stimolare la nostra conversazione anche grazie a quello che si può recuperare nella discoteca Rai che è ricchissima. Senta ad esempio questa canzone intonata dal canzoniere femminista di Padova, che cosa racconta?

0: Era dunque il canzoniere femminista di Padova in questo Il Divorzio. Renata Ferri, in che modo ha illustrato il divorzio nelle fotografie esposte in Libere 1946-2026, Le conquiste delle donne, questo è il titolo della mostra che si è aperta a Milano alle Gallerie d'Italia?
1: Il divorzio è illustrato attraverso, diciamo che le grandi manifestazioni delle donne prima dell'ondata femminista, poi che diciamo coinvolgerà il 77 con tutto quello che c'è intorno, cominciano proprio negli anni 70, alla fine degli anni 60. Infatti la prima immagine che vediamo è un dittico, cioè sono due foto di fuori Piazza Castello a Milano, di queste signore, non proletarie, operai, ma proprio le signore della borghesia milanese, non ricche, diciamo il ceto medio, che nel 1969 scendono in strada con i cartelli che invocano una legge per il divorzio. Ed è curioso perché lo scenario è una Milano invernale, hanno dei cappottini, anche dei colli di pellicetta, i cappelli, sono vestite bene, hanno le gonne, il tacchetto, eccetera. Quindi un'iconografia completamente diversa da quello che vediamo pochi metri dopo sulle nostre pareti, e che sarà il movimento femminista che sarà molto arrabbiato, urlano, le donne gridano perché la rabbia esce, perché hanno preso consapevolezza. Invece queste prime manifestazioni, io ho messo in mostra questa immagine perché la trovo bellissima, perché ancora non urlano, cioè c'è un po' di timidezza, ma c'è nei cartelli, si legge la convinzione e l'urgenza. Il divorzio, come dice anche la canzone del canzoniere di Padova, è anche la conquista, no? Come il denaro. Prima la strofa diceva: soldi tuoi non hai, non ti amo pagato mai,
0: Esatto.
1: se ti pagheranno tu ti potrai conquistare, che poi è quello il
0: Certo.
1: percorso, un'indipendenza che ti permetterà di scegliere con chi stare, quanto stare, eccetera, quello che oggi diamo per scontato. E come diceva Emma Bonino, recentemente scomparsa, con cui abbiamo fatto tante cose nel corso della vita professionale, i diritti, anche se sembrano acquisiti, non dobbiamo mai darli per scontati. Quindi, e lo vediamo continuamente, come avevo accennato prima. Quindi queste donne stanno invocando una battaglia sacrosanta, che poi sappiamo il referendum riuscirà nel 74, poi ci saranno le battaglie per l'aborto, e arriveremo poi a tutto il decennio degli anni 70 di grandi battaglie e anche grandi conquiste.
0: Certo.
1: E poi la mostra continua, ci accompagna negli anni Ottanta, nell'esuberanza anche della moda, anche nell'esaltazione degli stereotipi, perché non ci siamo liberate allora a tutt'altro, anzi, e oggi siamo ancora di più a rischio, ovviamente, con la manipolazione, intelligenza artificiale, con tutto quello che comporta. Quindi noi arriviamo all'oggi con l'ultima immagine, visto che mi ha chiesto la prima, l'ultima immagine, un'immagine, se vogliamo, molto semplice, che sono però le grandi manifestazioni del febbraio scorso contro il decreto legge Bongiorno, che mette in discussione e cambia, trasforma la legge sulla violenza
0: Certo.
1: sessuale, appunto la famosa controversa questione del consenso. Quindi le donne scendono in piazza, grandi manifestazioni, e il 26 si chiude con questa immagine. E poi, come le dicevo, ci sono altri linguaggi che hanno arricchito. Io posso dire ancora una
0: Ma
1: cosa, se
0: certo,
1: abbiamo
0: ma
1: tempo.
0: certo.
1: Quest'anno sono 200 anni dalla nascita della fotografia, e diciamo celebrarla anche con questa valorizzazione degli archivi, io credo che sia molto importante, perché gli archivi sono tantissimi, molti sono abbandonati. Noi, come la gente, non lo sa, ma noi abbiamo un patrimonio iconografico straordinario, e che non viene conservato adeguatamente. Quindi il rischio di perdere questa memoria è altissimo nella dispersione di archivi piccoli, dei comuni, privati, eccetera. Quindi valorizzare anche un'impresa, Publiforo è un grande archivio, ma dare proprio visibilità agli archivi è proprio, vuol dire proteggere la nostra memoria in un momento in cui noi produciamo 5 miliardi di immagini al giorno, cioè 62.000 al secondo, che produciamo e mettiamo in rete. Quindi noi abbiamo una memoria ormai parcellizzata in pixel, e
0: Sì, così. È
1: l'intelligenza artificiale ci ha già corrotto l'immaginario, no? Nel
0: vero.
1: senso che inventandolo è già corrotto, è già ingannevole. Quegli archivi è l'album della nostra vita.
0: Certo. Senta,
1: Quindi
0: saremo sicuramente in tanti ad approfittare di questo suo allestimento a Milano, alle Gallerie d'Italia, fino al prossimo 7 febbraio, ma chi non ce la facesse, le troverà poi organizzate nell'archivio Publifoto, le 50 immagini che lei ha scelto?
1: assolutamente, l'archivio Publifoto è fantastico perché per parole chiave si può trovare di tutto, si trova molto di più, si trova tutto quello che non ho potuto portare in mostra, quindi assolutamente sì, è un archivio fruibile, pubblico, si può anche andare a visitarlo, è tutto conservato molto bene, ha una temperatura insomma, un po' polare perché altrimenti si deteriorano le lastre e tutte insomma, le soluzioni. Ma sì, quello è uno, poi ce ne sono molti altri, però questo è sicuramente un archivio importante, quindi
0: Bene.
1: insomma, vale la pena anche seguirlo perché le mostre che vengono da quell'archivio sono molte, ci sono tanti progetti e credo tanti altri ce ne saranno. E poi fino al 7 febbraio a Gallerie d'Italia c'è questo progetto molto
0: Ma
1: importante,
0: certo, no,
1: insomma,
0: questo
1: che
0: in seconda
1: parla di
0: battuta, se
1: noi.
0: proprio uno non ce la facesse, ecco, diciamo in subordine c'è l'archivio per
1: Un
0: recuperare, per
1: subordine, sì.
0: studiare a casa, mettiamola così. Renata Ferri, grazie
1: Esatto.
0: mille per essere stata con noi, è stato un gran piacere parlare con lei. Buonasera. E
1: Grazie a voi, buonanotte.
0: abbiamo ancora il canzoniere femminista di Padova che continua con il suo racconto e le sue canzoni di protesta.

0: Siamo Stufe, il canzoniere femminista di Padova. Sono le 22:51 minuti in questo istante e quindi addirittura con un filo di anticipo, il che ci rende felici perché abbiamo più tempo per chiacchierare. Vi vogliamo presentare la nuova rubrica del venerdì, il padellone del venerdì. Si chiama proprio in questo modo, è un po' ironico naturalmente, ma è anche tecnico perché è un percorso negli archivi della RAI a partire da registrazioni musicali degli anni 50 che sono conservati proprio sui cosiddetti padelloni. Allora, per capire che cosa sono i padelloni, mi ha raggiunto in studio la mia collega Marianna Gallerano. Ben trovata, Marianna.
1: Buonasera Nicola, ben trovato.
0: Grande ricercatrice di archivi radiotelevisivi e grande esperta di padelloni. Ma cosa sono sti padelloni?
1: Il nome è un po' buffo, ma è in gergo tecnico quello che viene usato per chiamare i dischi, grandi dischi da 40 centimetri e mezzo, quindi molto diversi dai 33 di casa a cui siamo abituati, che venivano utilizzati nella radiofonia già dagli anni 30 e in Rai in particolare negli anni 40 e 50 per registrare quello che serviva a conservare per rimetterlo in onda. Quindi troviamo su questi padelloni cosiddetti delle registrazioni di concerti, di spettacoli, di radiodrammi, insomma di quello che si pensava potesse tornare utile in futuro.
0: E dove sono conservati fisicamente questi padelloni?
1: Guarda, è buffo perché fisicamente sono proprio dall'altro lato di dove siamo noi, sempre nel palazzo di Via Siago. Nell'audioteca centrale che si occupa della digitalizzazione di CD, di vinili, di nastri e anche di questi dischi un po' speciali che sono in alluminio rivestito di uno leggerissimo strato di lacca e che quindi è anche molto fragile, richiede un'attenzione molto particolare e per la digitalizzazione si utilizza dei giradischi che comunque si muovono a 33 giri e un terzo però hanno dei braccini un pochino più lunghi per consentire la messa in posizione del padellone, appunto.
0: Quindi il padellone esisteva nell'epoca in cui erano già disponibili i 33 giri, i long play per uso casalingo, i padelloni invece avevano questa tecnologia che era utilizzata dalla radiofonia sostanzialmente.
1: Esattamente, no? Erano i cosiddetti transcription discs, cioè servivano per l'incisione diretta e c'erano delle testine specifiche che incidevano questo sottilissimo strato in modo che all'epoca era conservato molto durevole, era considerato, scusa, molto durevole nel tempo. Rispetto ai nastri che già cominciavano ad essere utilizzati in ambito radiofonico, ma non per la conservazione, perché si credeva che lo spessore del nastro non fosse solido abbastanza da fungere da matrice per il futuro.
0: È vero, peraltro, che i nastri spesso si sono rovinati, si appiccicano, ci sono queste difficoltà poi quando si cercano di recuperare i nastri.
1: Assolutamente sì, ma è vero anche che i cari padelloni, la lacca così sottile nel tempo ha potuto subire dei danni, quindi non sempre si riesce a recuperare tutto il recuperabile, ma con le tecnologie di oggi riusciamo non solo a digitalizzare al meglio della qualità possibile, ma anche a ricostruire quello che si è perduto. Questo
0: certo.
1: È molto prezioso.
0: Ma dacci un'idea, quanti padelloni ci sono qua sotto?
1: Ci credi? 20.000 e più? Allora, abbiamo sicuramente un 10.000 padelloni censiti e catalogati e ordinati alla perfezione e ancora tantissimo lavoro c'è da fare perché, come sai, non si parla mai di un solo archivio ma di tanti archivi e più si scava e più si può approfondire e scoprire del materiale ed è un po' quello per cui abbiamo pensato di fare una rubrica d'archivio che non sia decisa prima sui contenuti per poi andare a cercare che cosa abbiamo in archivio, ma rovescio, che lasci che sia l'archivio a raccontarci che cosa ha. E quindi di qui un percorso che parte da uno di questi padelloni per poi approfondire delle figure musicali magari anche meno note nella contemporaneità.
0: Ma è avviato un processo di archiviazione di quelli che ancora sono misteriosi?
1: Assolutamente sì, è in corso.
0: Tu devi andare a fare questo lavoro, no?
1: Per fortuna
0: finiamo
1: no.
0: Prima se vuoi, devi correre, no?
1: Per fortuna ci sono gli eccellenti archivisti di Radio Rai che si occupano di questo. E così come in realtà nell'ambito del progetto ovviamente è previsto non solo la messa in onda qui all'interno di Radio 3 Suite per la prima volta direttamente dal padellone e non dalle copie avvenute poi negli anni 70 ma anche il restauro dei file che arrivano da supporti più danneggiati per una conservazione futura all'interno dell'infrastruttura curata dalle Teche Rai per la catalogazione e l'archiviazione nel tempo.
0: Meno male, questo già mi conferma mi conforta. Ma ci sono ancora le macchine per incidere i padelloni? Tu le hai viste? C'è qualcosa?
1: Non ho avuto modo di vederle. Non
0: potremmo
1: so
0: chiedere che facciano un padellone di te che spieghi cosa sono i padelloni, che sarebbe meraviglioso, diciamo.
1: Sarebbe terribile la conservazione.
0: Un cortocircuito fantastico. Senti, Mariana Gallerano, hai pensato di organizzare questo spazio del venerdì in una serie di cicli, no, che si succederanno nel tempo e che sono tematici. So che quelli futuri sono misteriosi o comunque non so se li vuoi rivelare, ma il primo invece sai già come è fatto, è quello che comincia stasera.
1: Allora, stasera comincia con una prima serie che è dedicata a delle figure femminili, e non per una questione di ghettizzazione delle donne all'interno del panorama musicale dell'epoca, ma perché è un'occasione per scoprire delle figure di cui per una serie di motivi si è parlato sempre meno o che sono state poi anche fatte ascoltare meno. E in particolare stasera cominciamo da Carmen Bulgarelli Campori, che è una vera e propria pioniera della direzione d'orchestra. Questo è come la chiamavano nelle cronache dell'epoca, perché tu immagina l'Italia degli anni 50 e l'Istituto Luce che fa un servizio della settimana Incom, cioè la settimana Incom fa un servizio conservato all'Istituto Luce, e in cui viene detto: sa anche fare il bucato, stare in cucina a stirare, all'occorrenza sa ricevere in giardino parenti ed amici all'ora del tè. Si chiama Carmen Bulgarelli Campori e nacque per la musica. Oggi in Italia è l'unica direttrice d'orchestra. Questo è quello che dice
0: il paese del quale stavamo parlando con Renata Ferri un istante fa, no? Quello illustrato nella mostra milanese sulle conquiste delle donne. E su questo certo si è rimasti indietro a lungo, e ancora oggi insomma il percorso non è banale.
1: E quindi sembrava doveroso cominciare da un podio al femminile. E tra l'altro sono registrazioni molto particolari quelle che ascolteremo stasera. Un pochino è un tipo di ascolto a cui siamo meno abituati, perché rispetto alle incisioni di oggi, ovviamente i mezzi degli anni 50 che incidevano su padellone avevano delle frequenze limitate, quindi è un ascolto un pochino diverso, ma che sicuramente vale la pena, perché sono le uniche testimonianze sonore delle artiste, che poi insomma Carmen Campori è morta nel 1965, quindi o così o nulla, come
0: certo.
1: Dire.
0: Morta giovane, peraltro, dopo una carriera sfavillante, aveva diretto più di 500 concerti, leggeva, viaggiato in tutto il mondo. Immagino le difficoltà estreme naturalmente nel acquisire una credibilità, perché naturalmente il ruolo del direttore o della direttrice è un ruolo percepito come una funzione di potere, e quindi è più complicato, insomma, no? Non è una questione di professionalità, è una questione di status psicologico oltre che sociale.
1: Fu aiutata comunque un pochino sia a livello di stampa soprattutto dal fatto di provenire da una famiglia aristocratica e dall'aver sposato un marchese, quindi lei nei titoli era Carmen Campori, il cognome del marito, e questo un pochino a livello di percezione, come dovesse essere necessario giustificare una presenza femminile sul podio, pensa un po' che...
0: Certo.
1: E poi comunque lei iniziò come cantante, ebbe una carriera veramente brillante, interrotta poi quella da cantante per una tonsillite, e proseguita poi nella composizione, nella direzione d'orchestra. Fu veramente tra le prime donne a livello mondiale ad avere un successo in ambiente internazionale.
0: Senti, un ulteriore aspetto di strepitoso interesse della tua ricerca è che, oltre a ritrovare una direttrice d'orchestra e queste registrazioni storiche, troviamo anche dei brani dei quali probabilmente tutti noi all'ascolto ignoravamo l'esistenza o che ci siamo dimenticati, e che non sono delle chicche scelte all'interno della sua produzione, sono quello che è rimasto, il che ci fa presumere che facesse parte delle sue quotidianità o insomma comunque di quello che aveva senso, si era pensato di conservare, quindi come una punta di diamante, diciamo.
1: Proprio così, è interessante per questo il discorso con cui iniziavo sul lasciare che sia l'archivio a raccontare le sue storie. Significa non soltanto scoprire la meraviglia di grandi direttori, poi anche molto celebri, che andremo ascoltando nel corso delle settimane di Radio 3 Suite, ma imbattersi in un repertorio poco battuto e ascoltarlo per la prima volta, perché non si è ascoltato altrimenti, non è stato inciso, si tratta sempre di registrazioni inedite, queste che abbiamo noi in Rai sono dal vivo in ambiente Rai, e
0: delle vere chicche, insomma. Mi aiuti a fare una rapida ricognizione sui tre brani che tu ci hai portato in questa prima puntata, un brano di Franco Margola e poi un Boccherini arrangiato da Guido Guerrini e poi un più consueto concerto per violino di Mozart, su quello forse in qualche modo me la posso cavare, ma sui primi sei tu che sai tutto.
1: Ma è tutto un parolone. Allora, la prima registrazione che abbiamo di Carmen Campori in Rai è del 30 maggio del 56 ed è in questo brano di Franco Margola che fa parte di quei brani che dicevi giustamente che nessuno di noi aveva nemmeno contezza dell'esistenza e, è una fantasia sul tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte, pensa tu. E Margola era un compositore bresciano nato nel 1908, magari qualcuno degli ascoltatori e degli studenti di musica ha avuto modo di imbattersi nella sua manualistica per lo studio dell'armonia e questa fantasia sul tema amarico è un unico movimento con un allegro vivo che si alterna dei brevi adagi e il titolo è ispirato all'Etiopia, per quello amarico, e che da lì arriva un po' la suggestione direi un
0: esotica,
1: pochino esotica, sì, esattamente, del tema principale. E poi invece cambiamo supporto, cioè partiamo dal padellone di oggi che è Margola e continuiamo ad approfondire la figura di Carmen Campori, direttrice, e andando avanti nel tempo e arrivando al 1960 con due registrazioni che sono da nastro magnetico, sentirete la differenza a livello di suono, perché il nastro era più fragile già allora, ma consente la registrazione di molte più frequenze del disco.
0: Certo. Nastri peraltro ne abbiamo parecchi, sono 400.000 vedo qua sugli
1: appunti. Sì, sono stime. E sono stime.
0: Magari pessimistiche.
1: e quindi in questo concerto che si tenne a Roma il 5 aprile del 60 con l'orchestra di Roma della Rai e il violinista statunitense Michael Rabin, lei diresse di Luigi Boccherini l'arrangiamento per orchestra di Guido Guerrini del quintettino in re maggiore opera 40, che è detto imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. Quindi quintettino di padre Basilio, un nome un po' strano perché insomma chi è questo padre Basilio, era effettivamente una figura esistente, cioè Miguel Garcia, un frate virtuoso della chitarra che Boccherini ebbe modo di ascoltare a Madrid nel 1788 e che lo colpì moltissimo di lì la composizione. E Guerrini, l'arrangiatore, tra l'altro è uno dei compositori contemporanei a Carmen Bulgarelli Campori che lei apprezzava di più, quindi
0: pensa,
1: è una scelta sicuramente motivata.
0: Certo.
1: E poi Mozart, che non ha bisogno di grandi introduzioni.
0: Il concerto in re maggiore, il K218. Sarà interessante però ascoltare il modo in cui suonano Mozart nel 1960, perché insomma è un'epoca pre-filologia, certamente non applicata al classicismo. Probabilmente suoneranno anche con una eredità romantica, perché all'epoca era ancora tutto un po' grondante, no? E carico e pieno. Tu che hai ascoltato, che impressione ti sei fatta?
1: Si sente che è molto lontano, non soltanto per quello che dicevamo prima della grana del suono, ma proprio per l'approccio alla partitura. È un atteggiamento che oggi, se lo sentissimo in una sala da concerto, diremmo oh mio Dio, cosa stanno suonando? Però che lo rende ancora più interessante proprio perché la consapevolezza di quella che era la prassi esecutiva passata aiuta moltissimo anche a contestualizzare la prassi esecutiva di oggi.
0: Certo. E ad apprezzarla nel caso uno preferisca, ma su questo siamo per fortuna tutti liberi. Marianna Galerano, mille grazie per essere stata qui con noi a presentare la prima puntata del Padellone del Venerdì e dunque buon lavoro con le successive puntate là a frugare tra tutti i tuoi padelloni, nastri, archivi e archivisti. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie.
0: E noi andiamo dunque ad ascoltare subito la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola. Sono strumentisti dell'Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori in questa registrazione del 30 maggio 1956.

Era la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola, che abbiamo ascoltato da strumentisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, la direttrice alla quale è dedicato il padellone del venerdì. Questo è il nome della nostra nuova rubrica di questa sera. Una registrazione storica, come avete sentito, il 30 maggio 1956 veniva fissata su questo supporto del quale ci stava parlando un istante fa Marianna Gallerano, uno dei supporti che ha potuto recuperare grazie alla collaborazione dell'Audioteca RAI per la nostra messa in onda di questo venerdì. Il prossimo brano, che proviene, come vi si diceva, invece da un nastro magnetico, un quarto di pollice, quindi siamo andati un pochino più avanti nel tempo, ma soprattutto nella possibilità acustica di riprodurre delle frequenze, un po' più ricco il suono, è questo brano di Boccherini, ma trascritto, orchestrato da Guido Guerrini. Il titolo è Quintettino in Re maggiore, opera 40, numero 2, con una precisazione: era stato scritto da Boccherini imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. È quel periodo in cui Boccherini sta servendo Don Luis di Borbone, siamo nella seconda parte del Settecento, dunque la Spagna entra prepotentemente tra i suoi modelli di ispirazione. Non sappiamo perché non sia conservato integralmente il quintettino, sui nastri è riportato soltanto il primo movimento, che è una pastorale, seguito poi per l'appunto dal fandango conclusivo. Provengono da un concerto che strumentisti dell'orchestra di Roma, della RAI, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, eseguirono il 5 aprile 1960.

Era il quintettino in re maggiore opera 40 numero 2 imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio di Luigi Boccherini in questa trascrizione per orchestra di Guido Guerrini che abbiamo ascoltato da una registrazione del 5 aprile 1960 suonava l'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli Campori, la nostra protagonista dei padelloni del venerdì di questa sera che sentiremo ora nello stesso concerto insieme al solista Michael Rabin nel concerto in re maggiore per violino orchestra K218 di Mozart che è articolato nei movimenti allegro, andante cantabile, rondò, andante grazioso, un altro ritrovamento dunque delle nostre teche. Torniamo al 5 aprile 1960.

Era il concerto per violino in re maggiore di Mozart K218 che abbiamo ascoltato da Michael Rabin insieme all'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli-Campori in una registrazione storica del 5 aprile 1960, che chiude la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica, i padelloni del venerdì, che questa sera Mariana Gallerano ci ha presentato prima e che ha curato personalmente, e terrà compagnia agli ascoltatori di Radio 3 Suite nelle prossime settimane con questo primo ciclo dedicato a donne protagoniste nella musica del Novecento, interpreti e compositrici, oltre alla direttrice che abbiamo ascoltato ora e che ci ha portato fino agli ultimi istanti, gli ultimi minuti di questa ricca puntata di Radio 3 Suite, occupata in parte nella prima sezione con il nostro cartellone che abbiamo trasmesso in diretta dalla Filarmonia di Berlino con i Berlin e Filarmonica diretti da Kirill Petrenko. È stato veramente un godimento il primo concerto di Brahms eseguito da Víkingur Ólafsson e poi Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Grazie a tutti per i messaggi che sono arrivati, continuano ad arrivare al nostro 335-5634-296. Ma intanto sfilano, come sentite, le note della nostra sigla conclusiva, a ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, per l'appunto, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e che è curato da Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Simone D'Arrigo, che è ancora là in questo momento, e Giulio Salvatelli. In regia c'è Giorgio Spolverini. Nicola Campogrande ha condotto con grande gioia e piacere per l'intera settimana. Adesso tornerò a fare un po' il compositore, ma prometto di rientrare a godere di qualche altra settimana di conduzione nel corso dei prossimi mesi. Dunque vi saluto, grazie ancora per essere stati con noi e vi auguro la buonanotte.

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

0: Capitolo 13. Come gli amici di Danny vennero in aiuto di una povera signora in strettezze. La signora Teresina Cortés e i suoi 8 figli e la sua vecchia genitrice vivevano in una graziosa baracca sull'orlo della ravina profonda che limita a mezzogiorno il Pian della Tortilla. Teresina era una piacente incarnazione di donna matura e non aveva in vero che 30 anni. Sua madre, relitto sdentato e risecchito della generazione precedente, ne aveva 50. A tutti era da un pezzo passato di mente che si chiamava Angelica. Durante la settimana le magre dita di questa vecchia sbrigavano svelte e non poco lavoro, poiché a lei toccava nutrire, pulire, vestire, far ruzzare e mettere a letto i primi 7 degli 8 marmocchi. Teresina era tutta presa dalle cure dell'8° e da certi preparativi per il 9°. Ogni domenica, però, la vieja, ammantata di nero raso più antico che lei stessa e con in capo un imperituro a fare di nera paglia dal quale pendevano 2 grosse ciliegie di stucco smaltato, mandava al diavolo i doveri casalinghi e si recava, piena di decisione, in chiesa, dove sedeva impassibile, come i santi stessi nelle nicchie. Una volta al mese, inoltre, andava di pomeriggio a confessarsi. Sarebbe stato interessante sapere di quali peccati si confessasse e in quali ore della giornata codesti peccati commettesse, poiché in casa di Teresina creature di tutti gli stadi dell'evoluzione animale richiedevano assistenza di minuto in minuto. Nessuna meraviglia che la vieja avesse un'anima di pietra difesa da nervi d'acciaio. Ogni altra specie d'anima le sarebbe uscita dal corpo ruggendo via per il cielo come un razzo. Teresina, quanto all'anima, era una donna mite e perplessa. Il corpo suo era un perfetto apparecchio per la distillazione dei bambini. Il primo figlio, concepito a 14 anni, era stata una sorpresa per lei. E una sorpresa tale che la portò a lasciarlo avviluppato in un giornale su una pista di danze per il beneficio del guardiano notturno. Questo è un segreto. Ancora adesso Teresina potrebbe avere delle seccature se si venisse a saperlo. Quando ebbe 16 anni, fu tolta in moglie dal signor Alfred Cortés, che le diede il proprio nome e gettò le fondamenta della di lei famiglia nelle persone di Alfredo ed Ernie. Il signor Cortés le diede con piacere il proprio nome. Era del resto un nome d'uso temporaneo. Egli si chiamava Guglielmo prima di venire a Monterey e Guglielmo tornò presto a chiamarsi poiché, nata Ernie, lasciò per sempre la città di Teresina. La regolarità con la quale diventava madre era argomento di stupore per Teresina stessa. Le capitava alle volte di non riuscire a spiegarsi chi poteva essere il padre del figliolo in pendenza. Arrivò a credere che forse il contributo dell'uomo non era del tutto necessario. Un anno, infatti, concepì lo stesso, pur dopo un mese e più che si trovava in quarantena per difterite. Quando, ad ogni modo, una questione diventava troppo complicata per la sua mente, essa andava a deporla in grembo alla Madre di Dio, che aveva tanta più esperienza, tanto più interesse e tanto più tempo di lei per cose del genere. Teresina si confessava con frequenza ed era la disperazione di padre Ramon. Egli vedeva che mentre le sue ginocchia, le sue mani e le sue labbra facevano penitenza per un vecchio peccato, i suoi occhi pudichi e provocanti, mandando lampi di sotto alle lunghe ciglia abbassate, gettavano le fondamenta d'un peccato nuovo. Nel tempo che ho impiegato a raccontare tutto questo, ecco intanto venuto alla luce il 9° figlio di Teresina. Essa si trovava dunque disimpegnata per il momento. La vieja prese in forza un altro pupillo. Alfredo passò a frequentare la terza. Ernie passò a frequentare la seconda e Pancito andò a scuola per la prima volta. In California era a quell'epoca venuta la moda delle madrine scolastiche che visitavano le scuole e interrogavano i bambini sui particolari più intimi della loro vita domestica. Alfredo subì questo interrogatorio già quando frequentava la prima. Poiché aveva un aspetto troppo sparuto, fu chiamato in direzione. La madrina visitatrice, esperta di psicologia infantile, gli chiese benevolmente: «Hai abbastanza da mangiare a casa, Freddy?»
1: «Sicuro»,
0: Alfredo rispose.
1: «Bene»,
0: disse la madrina. «Raccontami che hai mangiato a colazione».
1: «Tortiglie e fagioli»,
0: Alfredo rispose. La madrina si voltò verso il direttore scuotendo il capo. Tornò poi all'infante. «E che cosa ti aspetta a casa per desinare?»
1: «Non sono aspettata a casa», rispose Alfredo.
0: «Come?» la madrina esclamò.
1: «Non mangi a mezzogiorno?»
0: «Sicuro che mangio», Alfredo disse. «Ho con me una tortiglia con dentro i fagioli». Sgomento ora trasparì dagli occhi della madrina, ma essa seppe dominarsi.
1: «E che cosa mangerai stasera per cena?»
0: domandò.
1: «Fagioli e tortiglie»,
0: Alfredo rispose. Qui la madrina si dimenticò della psicologia.
1: «Tu vuoi darmi a intendere?» gridò. «Che mangi soltanto tortiglie e fagioli?»
0: Alfredo era attonito.
1: «Gesù Cristo», disse, «che potrei mangiare di più?»
0: A tempo debito, il medico della scuola ascoltò il rapporto dell'inorridita madrina. E un giorno egli scese dall'automobile dinanzi alla casa di Teresina per un sopralluogo. Mentre attraversava il cortile, gli giunse dalla casa una demoniaca sinfonia d'urla animali. Si affacciò sulla soglia della cucina ed ecco, vide la vieja andare al focolare, tuffare un cucchiaione di legno nella pentola e disseminare fagioli lessi sull'impiantito. La sinfonia allora cessò di colpo. Creature strasciconi, carponi e in piedi andarono in silenziosa alacrità da un fagiolo all'altro, sostando solo per mangiare. La vieja tornò alla sua sedia per qualche minuto di pace. Sotto il letto, sotto i mobili e sotto il focolare stesso si cacciavano i bambini, cercando i fagioli come piccoli scarafaggi. Il medico della scuola, stimolato nell'interesse scientifico, si trattenne un paio d'ore. Se ne andò scuotendo il capo. Il capo scosse da persona incredula tutto il tempo che fece il suo rapporto. «Li ho esaminati punto per punto», disse. «Denti, pelle, sangue, scheletro, occhi. E li ho messi alla prova in ogni funzione, signori. Essi vivono di un genere di commestibili che costituisce un lento veleno. E fin dalla nascita ne vivono. Pure, signori, non ho mai visto ragazzi più sani nella mia vita». Fu sopraffatto dall'emozione. «Piccole bestie», esclamò. «Non ho mai visto denti come i loro nella mia vita. Mai, mai visto denti simili». Come faceva Teresina, qui si chiederà, a procurarsi gli alimenti per la famiglia? Quando le macchine per trebbiare i fagioli sono passate, ognuno può vedere, dove si sono fermate a lavorare, alti mucchi di rifiuti, le spoglie dei fagioli. Se in un pomeriggio di vento stendete a terra una coperta e quei residui agitate per aria sopra la coperta, vedrete che le trebbiatrici non sono infallibili. In un pomeriggio di lavoro potrete raccogliere anche 10 kg di fagioli. Ogni autunno, la vieja e quelli tra i bambini che potevano camminare andavano per i campi a raccogliere fagioli nel modo suddetto. I contadini la lasciavano fare. Essa non recava nessun danno. Era una cattiva annata quando la vieja non riusciva a mettere insieme 2 quintali di fagioli. Con 2 quintali di fagioli in casa non c'è paura di morire di fame. Altri commestibili, le cornie come zucchero, pomodori, peperoni, caffè, pesce o carne, possono arrivare di quando in quando per un miracolo, per l'intercessione della Santa Vergine e magari per industria o abilità, ma i fagioli ci sono sempre e uno si trova con le spalle al sicuro. Sono un tetto di riparo sullo stomaco, i fagioli. Sono una calda pelliccia contro i freddi dell'economia domestica.

Una cosa soltanto poteva minacciare la generale felicità e le singole esigenze nella famiglia della signora Teresina Cortés, ed era che il raccolto dei fagioli andasse perduto. Quando i fagioli sono maturi, le piccole piante vengono divelte e ammassate in grandi mucchi per seccare il sole. Allora è tempo di pregare che non piova. Sorgono in lunghe file i mucchi gialli per i campi scuri e i contadini scrutano il cielo, tremando a ogni nuvola che passa, poiché se piove i mucchi di fagioli dovranno essere rivoltati per seccare di nuovo. Se piove una seconda volta, bisognerà rivoltarli una seconda volta, e se piove per la terza volta, addio, i fagioli infradiciano, il raccolto è perduto. La vieja aveva l'abitudine, quando i fagioli erano messi a seccare, di offrire un cero alla Vergine. L'anno di cui parlo, i fagioli erano già stati ammucchiati al sole e il cero era stato acceso. I sacchi per la raccolta erano pronti in casa di Teresina. Fu dato l'olio alle tre Beatrici, le belle macchine vennero tirate fuori sulle aie. Si scaricò un acquazzone. Lavoranti straordinari furono chiamati a precipizio per rivoltare i mucchi di fagioli. La vieja accese un secondo cero. Si scaricò un altro acquazzone. La vieja comprò allora due candele con una piccola moneta d'oro che teneva in serbo da anni e anni. I lavoranti rivoltarono al sole i mucchi di fagioli per la seconda volta e il cielo si aprì a cataratta. Allagò i campi di pioggia gelata. Non un fagiolo fu raccolto in tutta la provincia di Monterrey. I mucchi informi sprofondarono, travolti dall'aratro, nella terra. Allora entrò la disperazione nella casa della signora Teresina Cortés. Il sostegno della vita era infranto, il tetto di riparo crollato. Finita era l'eterna verità, i fagioli. La notte i bambini urlavano di terrore all'idea dei giorni di fame che si avvicinavano. Nulla era stato detto loro, ma essi sapevano. E la vieja andava in chiesa come sempre, sedeva impassibile come sempre. Però, se guardava la Vergine, contraeva le labbra in una smorfia di scherno. «Ti sei prese le mie candele», essa pensava. «Oh sì, sei ben ghiotta di candele, oh scervellata!» Trasferì su Santa Chiara la sua devozione. Le raccontò dell'ingiustizia che le era stata fatta e si permise un piccolo pensiero maligno circa l'Immacolata Concezione. «Tu sai, delle volte Teresina non riesce a ricordarsi chi sia stato», disse a Santa Chiara.

È stato detto e ripetuto che Gesù Maria Corcoran aveva un cuore d'oro. Aveva anche il dono, che pochi umanitari posseggono, di sentire una specie di segreta attrazione per la quale si trovava inevitabilmente presente dove più c'era bisogno della sua bontà. Quante volte non si era imbattuto in giovani dame che cercavano consolazione. Qualunque dolore o sofferenza esercitavano un'attrazione irresistibile su di lui. Da mesi e mesi, ora, egli non si recava a trovare l'amica Teresina. Se non esistesse nessuna mistica attrazione tra dolore e umanitarismo, come si spiegherebbe che egli andò a visitarla proprio il giorno in cui erano stati messi in pentola gli ultimi fagioli del vecchio raccolto? Si mise a sedere in cucina e dolcemente si strappava via i bambini dalle gambe. Cominciò Teresina a parlargli della sua calamità e lui l'ascoltò con punto, afflitto. Osservò affascinato il sacco che lei gli rivoltò sotto gli occhi a mostrargli come non contenesse più un solo fagiolo. E col capo approvò pietosamente quando lei gli indicò i bambini che presto sarebbero stati dei piccoli scheletri, che presto sarebbero morti di fame. La vieja allora raccontò, piena di risentimento, come fosse stata beffata dalla Vergine. Ma su questo punto Gesù Maria non si mostrò solidale. «Che ne sai tu?» disse Severo. «Forse la Beata Vergine aveva da fare in qualche altro luogo». «Ma 4 ceri le ho offerto», insistette stridula la vieja. Gesù Maria la considerò con un occhio gelido. «Che sono per lei 4 ceri?» disse. «Una chiesa ho visto, dove ne aveva centinaia. Mica scarseggia di candele, la Vergine». Ma il cuore gli scottava per i guai di Teresina. Ne parlò quella sera con pietoso vigore agli amici, nella casa di Danny. Seppe essere eloquente al più alto grado e perorò da appassionato la causa di quei poveri bambini senza fagioli. Così vivace fu il suo linguaggio che il fuoco del suo cuore si appiccò ai cuori degli amici. Essi scattarono in piedi, mandando lampi dagli occhi. «Quei bambini non moriranno di fame!» esclamarono. «Penseremo noi a loro!» «Noi viviamo nell'abbondanza!» disse Pilon. «Daremo loro parte del nostro!» Danny disse. «E se hanno bisogno di una casa!» soggiunse. «Potranno venire a stabilirsi qui!» «Domani ci metteremo all'opera!» gridò Pablo. «Non più ozio, al lavoro! Vi sono tante cose che si possono fare, volendo!» Gesù Maria provò la soddisfazione di un capo che ha trovato dei seguaci. Né gli amici si fermarono alle parole, passarono veramente ai fatti. Incettarono pesce, spogliarono gli orti dell'Hotel del Monte, si misero insomma sul sentiero di caccia e fu tutta gloria. Che cosa può esservi di più bello che commettere un delitto per altruismo? Il pirata portò a 30 centesimi il prezzo del suo carico giornaliero di legna e incluse 3 nuovi ristoranti nel suo giro di ogni mattina. Joe il Grande rubò varie volte la capra della signora Palucico e ogni volta qualcuno riconduceva quel capo di bestiame alla proprietaria. Cominciarono così ad accumularsi le provviste in casa della signora Teresina. Cassette piene di lattuga stavano l'una sull'altra davanti al portico. Pesce andato a male spargeva per le adiacenze un tenace profumo. E ancora non si spegneva la fiamma della carità in petto agli amici. Chi avesse sfogliato il libro delle denunce alla questura di Monterey avrebbe notato che in quel periodo c'era un brusco risveglio di delinquenza spicciola. L'auto della polizia correva da un luogo all'altro. Qui si accusava la sparizione di una gallina, là quella di un'intera riserva di zucche. La società Paladini accusò la perdita di 2 latte da 50 chili di pesce in conserva. In casa di Teresina si cominciava a non avere più spazio per muoversi. La cucina era stipata di provviste sino al soffitto. Il portico posteriore traboccava di vegetali e un profumo come quello di una fabbrica di roba in scatola stagnava succhiando la tortilla. Gli amici erano tutto il giorno in moto per i loro giochetti di prestigio e a lungo discorrevano, discutevano, progettavano con Teresina. Da principio Teresina non stava più nei panni dalla gioia per tanta grazia di Dio
e non sapeva come dimostrare la propria gratitudine. Ma in capo a una settimana cambiò umore. L'ultimo nato aveva la colica. Ernie aveva dei curiosi disturbi d'intestino. Alfredo aveva la faccia piena di sfoghi. Tutti urlavano e strepitavano dalla mattina alla sera. Teresina esitò a dire agli amici quello che doveva pur dire. Si vergognava. Passò 2 o 3 giorni a cercare di farsi coraggio e in questo tempo le arrivarono 20 chili di sedano e una cesta di meloni di Cantalupa. Doveva decidersi. I vicini cominciavano a guardarla dall'alto in basso. Convocò dunque gli amici di Danny al completo nella cucina e li informò, con ogni cura e riguardo per non ferirli nei loro sentimenti, di come stavano le cose. «Verdure e frutta non vanno bene per i bambini», spiegò. «Il latte è restringente per una creatura già svezzata». Indicò la dirata marmaglia piena di sfoghi sulla faccia e le gambe. «Ecco, erano tutti malati. Bisognava dar loro l'alimento adatto». «E qual è l'alimento adatto?» chiese Pilon. «Fagioli», Teresina rispose. «I fagioli sono un cibo sicuro, non fanno mai male». Gli amici se ne andarono in silenzio. Sembravano scoraggiati, delusi, ma ognuno in cuor suo sapeva che il primo fuoco d'entusiasmo era già venuto meno da tempo. Giunti alla casa di Danny, tennero seduta plenaria. Di che parlarono non si può riferirlo, sarebbe mandarli tutti incontro a gravi conseguenze. Ma quella sera stessa, dopo mezzanotte, 4 forme oscure che non nomineremo attraversarono come ombre la città. Indistinte penetrarono sotto la tettoia della Western Warehouse Company. Il guardiano disse poi di aver udito dei rumori, aver investigato e nulla visto. Non sapeva spiegare come il furto fosse avvenuto, ma 4 uomini sapevano che il guardiano era immerso in un sonno profondo. Poco più tardi, le 4 ombre strisciarono fuori dai magazzini, curvi sotto il peso di un carico immane. Grugniti e aneliti sfuggivano loro di bocca. Alle 3 del mattino Teresina si svegliò. Aveva udito aprire la porta posteriore della casa. «Chi è?» gridò. Nessuno le rispose, ma 4 possenti tonfi squassarono la baracca. Essa accese una candela e andò in cucina a piedi nudi. Là, allineati contro il muro, vide allora 4 sacchi da 50 chili l'uno di bei fagioli rosa. Teresina si precipitò a svegliare la vieja. «Miracolo!» gridò. «Miracolo! Vieni in cucina a vedere!» La vieja guardò piena di vergogna i 4 gonfi sacchi. «Oh, la miserabile peccatrice che non sono altro!» disse tra le lacrime. «Abbi pietà di me, madre santa! Ogni mese ti darò una candela nuova finché campo!» A casa di Danny, 4 amici dormivano contenti, avvolti nelle coperte. Quale cuscino si può aver migliore di una coscienza pulita? E dormirono anche tutto il pomeriggio. Il loro lavoro lo avevano fatto. Da certi segni infallibili, Teresina si accorse di essere incinta. E buttando nella pentola una generosa misura di fagioli nuovi, si domandò ansiosamente chi degli amici di Danny fosse il responsabile.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party, ciao Dario Zonta.
6: Ciao Roberto. Oggi Silvestri.
5: Abbiamo uno studio pienissimo.
6: Gli ospiti dal vivo, nel senso che sono qui con noi e non appunto... E siamo felici di salutarli, lo facciamo subito, partendo da Antonietta De Lillo. Ciao Antonietta, ben trovata.
7: Grazie e saluto a tutti.
6: Regista, filmmaker e produttrice, accanto a lei Elisabetta Giannini. Ciao Elisabetta.
8: Ciao.
6: Montatrice e regista, e con loro parleremo del film La leggenda del deserto e di tante altre cose connesse.
5: Poi abbiamo Maria Ludovica Ferrari.
9: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Ciao.
5: Che è curatrice d'arte, che al Macro presenterà un programma, poi ce lo racconti, anzi forse è già cominciato.
9: Sì, ha già cominciato la settimana scorsa.
5: La settimana scorsa un programma di arte dedicato in qualche modo anche al cinema e in particolare a Monica Vitti, poi ne parleremo.
6: Macro, Museo d'Arte notizie. Contemporanea sì. di Roma. Diamo le notizie, sì.
5: Parto io.
6: Allora, sì, no, la notizia... Allora, questa settimana, come chi ci ha seguito lo sa, in maniera voluta e anche non voluta, cioè diretta e indiretta, i temi legati alla politica, alla realtà, a quel che accade e quindi al cinema ci hanno attraversato e interrogato. E finirà questa settimana, domani, con l'avventura del cinema che sarà dedicata interamente al documentario politico. Quindi una puntata monografica con il professor Marco Bertozzi, che ci aiuterà a capire.
5: Che in qualche modo comincia anche questa sera, perché parleremo di un documentario.
6: No, assolutamente. Questo è quello che anche, questo è l'annuncio di domani. Ma oggi parleremo ancora sicuramente di cinema e documentario politico, perché La leggenda del deserto è anche questo, ma vogliamo dare notizia, perché è una notizia molto importante, che ha a che fare con l'incasso del film Naza, il film di cui abbiamo parlato in questi giorni e che, ascoltate, in 3 giorni ha incassato in Italia 1.800.000 euro. Ieri era presente in 449 sale e la media sala, perché mi sono fatto dare il box office, quello così dice, esploso, la media sala è 1.549 a copia, è la media sala, cioè è altissima. Quando già siamo poco sopra i 1.000 si grida al successo. In 3 giorni l'hanno visto 243.466 persone. Ma attenzione, il secondo film più visto ieri è The BB Files, altro film che è uscito solo ieri in un giorno, ha incassato il secondo film, quindi 174.000 euro, l'hanno visto 23.138 persone, capite? Cioè, sta succedendo qualcosa, dico a tutti noi, perché se i primi due film sono due film che intercettano una questione fondativa, così importante, così certo. complessa come quella del conflitto israelo-palestinese, insomma, evidentemente. Sì. Noi Naza non l'abbiamo visto.
5: Ma non solo l'abbiamo visto, ma ho scoperto solo oggi che cosa vuol dire.
6: Che vuol cosa?
5: Naza. Lo sapete?
7: Certo, io ho visto il film.
6: E adesso interrogheremo Antonietta
7: De Lillo. Sono le vittime collaterali.
5: È il termine che l'esercito israeliano usa per indicare quanti civili in una singola incursione sono stati presumibilmente uccisi.
7: Sì, sì, e loro lo sanno prima ancora. Sono le vittime collaterali, cioè quelle che si devono sacrificare anche se non sono l'obiettivo.
6: Io approfitterei subito, se siamo tutti d'accordo, se tu d'accordo, di chiedere a Antonietta, che ha visto il film, perché abbiamo tanti ascoltatori che hanno dato dei commenti, sentiamo il tuo.
7: Comunque mi viene da dire una cosa, che quando sì. il cinema è politico riesce a unire di più della politica stessa.
6: È una bella riflessione, perché questi numeri ci dicono qualcosa.
7: Sì,
6: questi numeri
7: sono
6: ci dicono
7: d'accordo.
6: Qualcosa, cioè dicono qualcosa che ha a che fare con quello che hai detto.
7: Sì, l'ho visto e ho detto, ma poi ho capito che tante altre persone hanno detto così, che è assolutamente un funerale collettivo. Si esce da lì in silenzio, senza nessuna voglia di dire una parola sola. Certo, si va a casa e si dice: io comunque ho visto tutto questo da una comoda poltrona di un cinema. Però insomma, ci dimostra che il cinema riesce, come dire, a darci dei pugni nello stomaco importanti.
6: Riesce ancora.
7: Utili. E lo fa in una maniera proprio cinematograficamente molto interessante, perché è l'apoteosi della semplicità. Cioè lui è sui tetti di Tel Aviv, intervista queste persone con questo tono quasi normale, cioè lo fanno perché il sistema lo deve fare. C'è questo sfondo di Tel Aviv che è una specie di Miami ormai, di grande città moderna, e dopo un'ora, un quarto, un'ora e venti di questo, alla fine gira la macchina e ci porta per 5 minuti in Palestina. E però ci arriviamo, come dire,
6: con questo carico.
7: Carichi proprio, e quelle immagini che forse sono le stesse della televisione, ma rimontate, viste così, hanno un impatto emotivo fortissimo.
5: Pare che le immagini oggi di Gaza sono proprio un deserto totale. Non c'è più un, no, come Hiroshima dopo la bomba. Una cosa incredibile. Beh, però c'è l'antidoto, perché la Paramount...
6: Adesso passiamo alle notizie che ci porta Roberto Silvestri.
5: Tra poco non succederà più tutto questo, perché la Paramount e la Warner finalmente si sono unificate. Prima era stato bloccato questa unione, e invece dal 6 ottobre abbiamo Paramount e Warner che fanno una specie di colosso terribile, tant'è che ci sono appunto le prime dichiarazioni assurde. Per esempio, Mark Ruffalo: